Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se discet. Las plaunques senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in mainz zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, den ton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fusco vosses lunes.

La Lecce, da Men Rauch. La Lecce es una reit cun ansa sainza fin ci fatta sun cul speit da scienza ed ingign. Ils paragrafs an foras in blera quantità. Il grond va tantar oras, il pitchen va in stranglà.

RTR, al Puls della Musica Populara. Jausong, Heinz Zog, dalla Chapella Elterfreunde Eckiwil.

0: las novitats der RTR.
1: En la Val Müstaire del partenz dati dus novs triebs de lufs. Region de confin trantri il Nepal e del Tibet sventr la bova desastrusa valen pliras 100 persunas cosparides. Il aura oz dat indida cialiras cun passa 30 grads en la region de Quera. Jelle Sis, meu nom Urs Müller. Biengi! El centung region dati dus novs triebs de lufs confermats, quae scrive l'uffici da Ciace e Pesce dal Grigion sin sia pagina d'internet. In nov trieb detti en la Val Müstair, quel consiste das dus animals dominans et almain sis lufins. Quest trieb aies survigni il num Chavalach. Ed el partenza ins pudi comprovar che il slufs dominans del trieb Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territori della Vishnanka da Sevis. Um dus triebs valen sco triebs de confin, ca ampiamo ina part de lur territorio en il Grischun, per quae vignen els attribuits mince mai per la mesedat al dumber de lufs en il Grischun. O se si clare nel centungla runa staten ils runals de las pendicularas Braunwald definitivamein airi lauterem virn. Er las pistes ne vignen bitch plippe parades. Alla radunanza generale della Spendicularis ne saie bici cartigials accionaris picins da cupiciar la decisiun che il Cusel d'Administrazione ha prendil cercle dur, quae rapporta SRF. La gestion dals quattro runals ne rendia bici pli trante rauter per via della mancanza da naif. La Spendicularis Braunwald scriven de pions cifre scotchnes. L'elezione del Tribunal Federal ne bec coplanisala tun, ma bain vinch pustada sin la session den Virn, quai ha decis la Commission della Drecire dal Parlament. La ragion sa la relazione d'amur de plibaut de dus commembers del Tribunal Federal. Cun spustar l'elezione veglia la Commission survenir de pli temp per ulterior scleriments. Il derjader e la derjader pertuciada haien annunziade voler candidar per una ulteriore periode d'uffici. Il Cussel Nazionale de Largo Via Andreas Glarner se retira per la fin dell'on. Il medem moment eti allergio il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per una nova generazione a comunicatia partida. Andreas Glarner ha 63 ans e sedz depil 2015 en il Cussel Nazional. Depil 2020 è il presidente della partita cantonale. Glarner vale sco politiker che prova cascia e il toccia ter l'ala dreccia della PPS. In us medaglia dell'exterior sventra una inundazione andecce in l'Himalaya s'augmenta il dumber d'un frendes. En il Nepal saien almain 160 persunas mortes dallas malauras desastrusas, quae han comunicat las autoritats dal Nepal. Bleres persunas saien ang sparides trantr quellas erblers turists. Ulteriurs un frenda sa erda in il Tibet, che vign administrada la China. Denor media statales valien burmensis 100 persunas cosparides. L'entire dimensiun della catastrofe ne vine avant bec clara. Erna sa la ragion dell'inundazion ang bec clarida. La Confederazione mette a disposizione in mezz milion francs per la gita urgenza nel territorio de catastrofa a comunicare al Departement Federal d'Affars Exteriors. Ed altri stadi sono intanto permessi di trametter a gita d'urgenza. Con quai anche il sport, atletica leva, Diamond League Meeting a Turici, Angelica Moser si lida per la prima giada sin il podest ter sia diagiav la partecipazione. La dubla campionessa europea in il silcun lasta è vignita seconda. La Turiciaise è sorsigliata il 4 metri e 85 in la halla e la stazione principale di Turici ha realizzato un nuovo record svizzero in halla. Giudignà la concorrenza Weltklasse Zürich a Hannah Moll. La giovane americana è stata la soletta atletica e sorsigliata il 4 metri a 90. Dang in novità del tennis, Stan Wawrinka post tutina fa parte US Open a New York. Il Romo de 49 a tutina anche survenina wild card dels organizzatori per qualche concorrente su da forfe per via di una blessura. Con quai è Stan Wawrinka erda la partita all'ultim turnier da Grand Slam sin sia turnier da cumià. Avant Tia Jones è il Gudignal US Open. Sin cica al fronte nella prima ronda del turnier neang becce inconoscente.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, per via da polvere della Sahara splendure il sull'elmo fusci. Il favun comincia a bufar. La temperatura maximale è tra 22 gradi in legna di nota, 29 gradi in sorselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass dell'Alvre è serata tra le 8 e le 5 per via della vursta costruzione in adat na gingviamen. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina e Darvigo serata per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Io via als 27 da Wast. E dovre mo momentin, ma la joramo un caffè. Mes nom Livio Fofa. Se giovi un bundi.
0: RTR. Unique.

Morcheeba con Rome Wasn't Built in a Day qui a Pro RTR i otto benura. A propos Roma, i Raini amo anti la città eterna quai e l'ora in pain do las set si des jövia as 27 da wascht las 6 i 13 da jövius un bundi. I forza, ma be forza, es ist stati che, cial sulai as adit, quai cial la luna es buona da far, quai suni er jau buon da far. Domanda questas uras podessi nempedarcia uno cela da pü. Es da questa ora schon in pe. Nu agno just a vecitag tots vers al ciel cun ögliers spezials pro la schirdüm del solai e schon später al prossim spektakel. Diese pochüter questiada senza protezion, questa anda staran in pella luna anti la sombriva del solai. Dopo una banura, la 6:03, dos di mena in precis 24 uras sarà al punt culminant della schirdüm parziala della luna. Chi ci vuole essere tutto il spettacolo dovrà impustare anche un buon giuallerin al cominciamento di tutto il spettacolo, ad esempio, alle 4:30 e appunto alle 6:30 sarà la luna e l'ora quernada per 93%. Ma hey, per un'eada convegni domani, do alle 6, da chiudere verso il cielo e non gli ha sul telefonino. E ora sarai in casa in pè. Che bello!

0: Ina bella Gievgia cun la musica ter RTR.
1: Ed es la sede des notte.

0: Ladies and gentlemen, Rivoteca.
1: Dada del clima fino a un evento sgolasco ormai. Ai fini con la vergogna del sgolar, li c'è nominata Flugscham, ci ve avanti in perons, congiunturata, RTR a rapportare quest'emna, as mai se sta, e si ne sgolaprano in Svizzera taunt, sco amo mai. Total mainch 70.000 sgols da vents da Turic i Ginevra, ed insomma, dera al ciel su sur nos paeis, plain avions passa, 240.000 avions sono sgolats sur nos paeis, infra 53 diz, imene infra as diz dalla vacanza da sta, 240.000 avions. Al di da record è stat as 24 da Lull, con 4.761 sgols, ci sono its sur nos paeis. Quart, traffic de vacanzas non è bedat su la Tredes o davanti al Gotthard, din per sé er sur la Tredes. Un grande vantaggio hanno as avions, però, chatter in parcadi es un pain più simple. Questo 9 di Jovia a 27 da Oast. Giovis buon gol ed un bel e buonissimo dì.

0: tai. Hai chai fessiau, almain da quistas uras, senza Urs Müller, el es oz l'omal plü bain informat alla Svizra Romauncia. Chai da nov.
1: El chatun grischun dati dus novs triebs de lufs confermats, nomnada main en la Val Müstair ed en el partenz davant, quai a comunicia el chatun. Ome dus triebs valen sco triebs de confin, campia mo ina part de lur territori en il grischun. L'elezione del Tribunal Federal ne becco planisala ton, ma ben venge spostata in la sessione den Viern, quai ha decis la Commissione della Drecira del Parlament. La ragion sa la relazione d'amur de plibaut de dus commembers del Tribunal Federal. E su entri in inundazione andece nel Himalaya s'augmenta il dumbr d'un frendes, e nel Nepal sa in almain 160 persones mortes de las malauras desastruses, quai han comunicat las autoritats locales, bleres persones sa in ang sparides. Ulteriores un frendes aie erda in il Tibet, che vegn administrada la China. Denor media statales vale in burmein 600 persones sco sparides.
2: La meteo. Presentata Nickis Cuira. La faccenda per mobiglias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Plazzas libras in dis bonze versa la un ozza mo più domandata scopalperi da toilette di rond corona e da a mui ne ada un bel ma impustuit fitch chat di da sta con passa 30 grads. Pel più esi sole liv nuvlas finas e sablunda la Sahara piseren però c'è zulai splendura da quai fuosch ma con aiut dal famoin dai appunto moniade in dida celursa, qua era fin 32 gradi. Zuri, Zotselva 25 fino a 29 gradi, Zorses ed in Engiadina bassa fin 27 gradi, ed in Engiadinata 22 gradi. Questa sera forza rumir in pain al curtin e farà in las gelosias per vedere c'è il famoin boffarà questa sera di impustiu questa notte fitch ferm.
2: Vias e traffic.
0: La via del Pass dall'Alvra è serrata tanto la Zot e le 5 domazzi per via della ursa di costruzione in un da ningiun sviamenti. In Val Calanca resta la via tanto Molina e Arvigo serrata per via delle ruine, le bodas dell'anno passato. Tutti questi inviati, fate attenzione e buon viadi. Davant nu oz al pücciat di da Lemna però in Svizzera nu sarà al taimp mai püsche scocialdera. Nulla per vida la müdada del clima. Thomas Bucheli, al meteorolog al pücunciant della Svizzera, a tut cum già ir da SRF. Dapü de quel cum già, dai, amo avant la set, oz qui però RTR.
3: RTR. Informativ e divertente.

0: Ter Jövia as 27 da Wast, 20 dallas 7. Ora da dir in Baselgia.
1: RTL Impuls.
0: Con Linart Candraia ci ha visitato in ses viadi a Petras Lengiadina differentes Baselgias.
2: Ein.
0: Al vignusta, Linart. Al esamove del cerce la Baselgia, les ossa pro la entrada della Baselgia. Io se arriva l'usch, i va eint.
2: Bilderschatz und Sterngewölbe, in Kodisch der Köbi, Gantenbein e Ralf Feiner. E il mis accompagnieder tra la visetta da legna u l'otra Baselgia a Nagiadegna Bassa. Enzikel Freides en colas Baselgias, alla moda zwingliana, ed uscea privadas da firlefanzas. Schibainci en calci fresco porta enzikel calour ent en quels biecs sacrals del time medieval tardiv. Magari o legn u l'otre tabernacle survivia la reforma, però mi do la funzion. Ampe de hostias conservan quels bibles. Dils protestants vala il plet. Nignas distractions externas duessen schminuer il plet biblic. Er il orgel, la regina dils instruments, era deia lung absent. Ramosch o installò quest instrument il on 1680, scu forse l'amprema pravenda. Sporadica mainch marcheschen baselgias catholicas lor presiencia, però a moda pitos discreta e con la duevla distanza ter l'otra confession. Uscheia er a Martinas il cumfegn col Tirol cattolic, noe cinsveva erigia in tal biec an reserva. An reserva? La cominanza cattolica carteva vede una continuazion dalla retica a partir da scuol, ci ves per franc purtò en svilup ampurmatont.

0: Precis 8 synonymna sarà tot ater qui a pranu in grischun.
1: La tensione cresce. Il plagiaire è con RTR in fevra da ciaccia. Annunziai la preda mincedì alle 10.30 live in l'emissione da radio e guadagnai la patente da ciaccia per l'on proxim. Partai con us vostre fotografie dal pli bels moments da ciaccia e la sera, tramite le 9 e le 10, procurai nus per buona atmosfera con il saliz da ciaccia. RTR, al puls della ciaccia. Adina e cura che vos volais sin rtr.ch. In bocca al lupo.

0: Las novitats der RTR.
1: En la Valmüsteire del Partenz dati dus novs triebs de lufs. So enter l'inundaziun an dec en l'Himalaya vala pass 1.300 persunas co sparides, tranter quellas erblers turists. Il auroz dat indida cialires, cum passa 30 graz en la regiun da Quira. Il è la set, meu num Urs Müller. Biengi! El centun grigiun dati dus novs triebs de lufs confermats, qua scrive l'uffizi da ciace e pesce dal grigiun sin sia pagina d'internet. I nov triebs detti en la Val Müsteir, quel consiste dal dus animals dominants e dal main sis lufins. Quest triep ae survigni il num Chavalach. Ed en el partenza han ins pudi comprovar che il sluf dominanz del triep Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territori della Vishnanke da Sevis. Omadus trieps valen sco trieps de confin, campia mo inna part da lur territori en il grigiun, per quai vignen els attribuits mince mai per la mesedat al dumbr de lufs en il grigiun. O se si clare nel centungla runa staten ils runals de las pendicularas Braunwald definitiva mein airi lauteren virn. Er las pistes ne vegnem bitch pli peparades. Alla radunanza generale de las pendicularas ne saia bitch cartigials actionaris pitchens da cupiciar la decisiun che il cusel d'administrazion a prendi il cercle dur, quai reporta SRF. La gestion dals quattro runals ne rendia bitch pli. Tranter auter per via della mancanza da naif. La spendicularis Braunwald scrivende pi ons cifres cocnes. L'elezion del Tribunal Federal ne becco planisade la tun, ma bain ven spustada sin la session d'envirn, quae ha decis la Commission della Drecire dal Parlament. La Regiun sa la relazion d'amur da pli baut da dus commembers del Tribunal Federal. Cun spustar l'elezion vede la Commission survegni de pli temp per ulterior sclariments. Il derjader e la derjadre pertucciada aien annunziada vular candidar per ina ulteriore periode d'uffizi. Il consigliere nazionale dell'Argovia Andreas Glarner se retira per la fin dell'on. Il medem momento eti allergiu il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per una nova generazione a comunicia sia partita. Andreas Glarner a 63 ans e ses da pil 2015 nel Cussel Nacional, da pil 2020 è il presidente della partita cantunala. Glarner vala sco politica che provocescia. El tuccia tra la dreccia della PPS. Nus mi dai nell'exterior, so entri in inundazione andeccia in la regione de confin tra entre il Nepal ed il Tibet, cresce il dumbr d'un frendes ed in crescer. Finus sa in las bares de dalmain 160 persunas vignides chattades. E l'entir territori de catastrofe valian passa 1.300 persunas cosparides, de quellas passa 800 in il Nepal. Tranter las persunas sparides sain erblers turists, quai han comunicales autoritats. L'entire dimensione della catastrofe ne viene avanti bitch clara, erna sei la ragione dell'inundazione anche bitch clarida. La Confederazione mette a disposizione 500.000 francs per la gita d'urgenza nel territorio della catastrofe, a comunicare al Departamento federale d'affari exteriors. Er altri stati hanno intanto permesso di mettere a gita d'urgenza. Del sport atletica leva al Diamond League Meeting a Turici Angelica Moser si lida per la prima giada sin il podester sia diagiava la partecipazione. La dobla campionessa europea che nel silcun lasta è venida seconda. La Turiciaise è sur si lida il 4 metri 75 en la stazione principale da Turici ed ha realizzato in off record svizzer in Halle. Gudignà la concorrenza Weltklasse Zürich a Herne Moll. La giufna americana è stata la soletta atleta che è sursiglida il 4,90 m. Ed anche in una novità del tennis, Stan Wawrinka post-tutina fa parte dell'US Open a New York. Il Romo da 49 ans ha tutina anche survignina wildcard dals organizzatori per cui chi concorrente ci dà forfè per via di una blessura. Con quai Stan Wawrinka erda la partida all'ultim turnier de Grand Slam sin sia tournée de cumia. Avant 10 ans el Gudegnaglio es open. Sin ci che il fronte nella prima ronda del turnier neanche bitch è conoscent.
0: La meteo.
1: Oggi si dette sulle lief per via della polvere della Sahara splendura il solelmo fusci. I buffa in ferm favugno. La temperatura maximale tranter 22 gradi in legge di nota, 29 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione da Quera.
0: Vias e traffic.
1: La via del Pass dell'Alvre serrada tra le socce e le cinci per via della Wurst, costruzione in adat na cinci a men. Ed in Val Calanca resta la via tra Molina ed Arvigo serrada per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las 7:06. Design. Benvenuto a Roma, Maer.
3: Arrivederci, Roma.
2: Ma Roma un genempe dit. Arrivederci, Roma. Abbandona la città eterna. Per nir mia chefa. Se questa è una buona idea, questo mo sarà. Allora, per la paia, hai un altro romanzo su tutto il job, sco corrispondente da DSRF per l'Italia. Noi abbiamo fatto una visita a Simona Caminade e suo successore Cordin Vincenzo. E con cui c'è tutte le vie smaine a Roma, c'è tarai ariao, la via fin là, er senza navi. Mes nom, Livio Foffa, ci sentiamo, buongiorno e buondì.
0: Mes Radio, mia lingua.

0: Per fortuna meinen tot las vias a Roma e sche, nei, er jaucia ta la via in la città eterna. Una visita a Roma per c'è nulla, ma vivere la ora a Roma, fisquai anche per voi? Simona Caminada vivu as ultims quattaronza Roma a Laurasco corrispondente da SRF rapportà da l'Italia. Ossa tuarnla a Quaira ed in Grigiun, ino in patria. Das event des prims de settembre es ella nempe nossa noa chefa, direttura da RTR. Co esque per ella da bandunar Roma ai nivoli savair?
1: E buschi e chi tocca emozional, ma insomma bo. Eran quattro ons intensivs, fe bials, io dice le dina, dentro il quattro pi bials ons che vai giù a mia vita professionale, a scialuvra all'exterior, e ci c'è chi dà bus events, con la chance, a sforzina, genti a vita, io sono venuto con la chance, vai scial fa quoi, ed io sono proprio cresciuto in quel quattro ons.
0: E la Svizzera romana sarà in avanti rappresentata a Roma. Simona Caminada sarà rimplazzata d'un romano. Curdin Vincenz usurpiglierà nepe si sposti per s'annunziar per quella piazza che c'è l'estate scrittora, non al schnu studiar lunch.
2: In una seconda, per quel che era chiaro per me che io sto a fare, per quel che io faccio il boh, sto io mal suenter per ons forse per quel poi naturalmente in der Busse aveva dat gewin bo min chon min gi sowieso bo weil schon in der Welle dechne wo ei fuss pi probabel mai pli da quella possibile dat
0: Curdin Vincenzo Nov corrispondenz da SRF per l'Italia e stat un tema antil telesguard questa mudada d'una romancia ad un romance podaut del rest cittadoss in play RTR o ersin rtr.ch e questa sera rapporta al telesguard e l'ora della prima visita del nostro corrispondente Nov pro la Guardia Papala. Da Wetzer, questa sera, Weins della Sess, in SRF 1, noch più tard, an die Leraid. In der Plü, der dünn Ater,

0: sleep tonight. I still feel alive. You can call me irrelevant, insignificant.
1: Pink con Irrelevant. Qui è però RTR Totater con Irrelevant. E qua ci vengono Ursula con le tre più importanti novità di questa benura.
2: Il centun Grischun da Tidus nos triebs de luz confermat nomnada main en la Val Müstaire del partenz davant, qua ja comunicia il centun. Oma dus triebs valen sco triebs confin, campiamo ina part de lur territori el Grischun. L'elezione dal Tribunal Federal ne becco planisade la tun, ma bain venc postada sin la session d'envirn, quai ha decis la Commission della Drecire dal Parlament. La Regiun sa la relazione d'amur da plibaut de dus co-members dal Tribunal Federal. Es venter ina inundazione andeccia in la Regiun de Confin, trantr il Nepal ed il Tibet cresce il domer d'un frendas ed increscer, finussa in las bares ed almain 160 persone svenidas chattades. L'intero territorio di catastrofe vale in passa 1.300 persone sparite, tra le quali erblers turisti, che hanno cominciato le autorità.
3: La meteo.
1: Oggi il pucciato di Lemna, moniato in di de Cialurs con circa 30 gradi, però do questo sta, cioè sono 30 gradi. E qua c'è la mudata del clima. E ogni verso il tempo di glaccio ci viene più molto intorno a gradi, in ulia verso 40. Basta, per il più esiotico mi c'è che sulla lif, nuvole fine si sablunda la Sahara, pisere però c'è il sole splendore di qua fuasci, con aiuto del favuain da allora, moniato appunto in di de Cialurs, qua era circa 32 gradi, Zuri, Zotzelva, 25 fin 29 gradi, in Zursesi, in Engiadina Bassa, fin 27 gradi, in Engiadinata, 22 gradi. Piccin tip, Rumi, questa sera al Curtin, per vederci da notte, in posizione delle regioni da Fovuain, boffa il vento, fitch ferm, e sui sazzi dai, da fatta zuffens, da passa 130-140 km l'ora.
3: Vias e traffic.
1: La via del Pass dell'Alvra è serrata tanto las 8 benura e las 5 domazzi, qua per via della ursa costruzione in uda ningiun svia mainti. Ieri in Val Calanca resta la via tanto Molina e Arvigo serrata per via delle bodes da l'inna passata. A tutti questi ci sono in viadi, fatti attenzione e buon viadi.
4: Mes radio, mia lingua.
1: Nostro prossimo termine. Al kicker i 6.

0: Sabrina Carpenter, ogni dì, qui con espresso. E quel espresso ha fatto bene, e ci sono pranzi fitz per questo.
1: Il Kikerisis.
2: Presentata folk, vostra bottiglia del Vich in la regione.
0: Runda 2 Oz con Lucian Alig de Vrind. Buongiorno, Lucian.
3: Buongiorno, Livia.
0: Sir Lucian, el main in Ustaria, ainte vrini diceta el er in pein al puls del turism. Co es stata fininossa al main quista sta ainte vrin sai badaci des cialurs e ceblera li aut menzionti zats per ira far gittas?
3: Yeah, es stava in stato special con extrem biai aut, also propi in Dijons che sono sur sesez, bo che già mai di una stas cua.
0: Ok, also quasi obun pel afar. C'è is insomma, also vrin per tos questi novessen, das vair er punct de partenza ta un tarater per la grandiosa graina, o? C'è is veramente la stagione ferma per vu, più c'è in la sta, o der osso l'uton in giù c'è sblers vanno in la propria era a far gittes?
3: Na, schon la sta, also con son il sonadore di l'uost, es meins fans.
0: Ok, gut. Allora, amici, kannst du nicht buns affärs, ha? Quasi B per Vrin, er per L. Io sa, cittaini, cittai, er islö amo in pain alch cash, ha? In forma de bons. Er ha ja fat quasi souverän, unders bons, oder?
4: Natalia. Unders bons, deren quasi be präzis. Buongiorno, Lucian.
3: Engi, Natalia.
0: Natalia Weber, es era quia, oz dovresni set retas. Ja non ha per ingiuns dubis ciò che funziona. Un minut temp, nuschen pranz, a partir da dossa. Oz comincia la prima session del Cusel Grand Dollars Elections.
3: Na.
4: Us?
0: In Grijun dai duai novs trips da lufs.
3: Yeah.
4: Giust?
0: Al prim meeting d'Atletica Leva Weltklasse Zürich sei fat avant la prima Tour de Suisse.
3: No.
4: Us?
0: L'atleta grigiuna Annick Kählin partecipesce questa sera alla corsa da 100 metri obstacles.
3: Sì.
4: Giust?
0: Domauna Banursa poi osserva una stürdüm della luna parziala.
3: Sì.
4: Giust?
0: Al leader della Vuelta ha eint un pulloverin Jelk.
3: Sì.
4: Us?
0: Tadej Pogacar es in Slovac.
3: No.
4: Giust?
0: La capitale della Slovenia es Bratislava.
3: Sì.
4: Us?
0: Stan Wawrinka ha l'istesa motiv in a white card per US Open e può partecipare.
4: Giust?
0: In media fanno circa 7.000 persone smince di viadi con la via Fier Federale.
3: No.
4: Giust?
0: Al più grande lai del mondo con aua da baiver, aua ducia, a più o meno la surfaccia. Al più grande lai del mondo con aua da baiver, also aua ducia, a più o meno la surfaccia del centun grigiun.

0: per quella punta del più grande. Lei fa forse giusto un po' in geografia. La cipitella della Slovenia non è Bratislava, ma ben Ljubljana. Se c'è un percetto non è spiglio quel plit, Livio.
1: No, era fatto per vedere poco chiaro, per vedere quelle da Ljubljana.
0: Esatto.
1: E il pulloverino della Vuelta è Scotchen. In New York.
0: Precis. Eh? E lo scegli vince allora sono 6 correctes.
1: Da.
0: Una de più vessens in cedruvo. Er fatto sce una buona ronda con undes. Vessens forse tu vi fir er dice dozze in cina de più.
2: Exact.
1: Basta, Lucian. Undes qua non esima, non li amal 110 francs con un oder con due telefons per dire che ha so sto schon vendere per caffès e per capunz.
2: Exact. Na, voi super sia.
1: Ok, Sir Lucian, noi ringraziamo in ogni caso per la partecipazione e Giovijain ci va in avanti con una buona stagione, era un buon uton e niente in altre ada. Ha?
2: Fitch, puoi dire, grazie Fitch.
1: Grazie Fitch, arrivai.
3: Kikerisis. Presentata Folk, vostra bottiglia dal Vic in la Region.
1: Hai, anche mi pare che era molto interessante. Weltklasse Zürich.
0: Hai, c'è quella più veglia con la Tour de Suisse.
1: La prima della Weltklasse Zürich è data dal 1928 al primo Tour de Suisse, è fatta dal 1933.
0: Se c'è in due anni per una grande festa, per il Cendivel.
1: Più che Frank. Ok, qua fu si stat, al dir jackpot van ses ulteriurs bons e domani un'altra allora la chance da dir alla ciaccia da quella.

0: In 8 minutes esi las 8 questa jövia banura finalmeins uri temp per buna luna. E quella, per quella pisera er 8. Nos Gerzun, Marco, bundi Marco.
1: Bien di Livio.
0: Marco era in Itavalasur della Bravo e tu non vedi nessuna idea che la Bravo es? Mai let la Bravo?
1: No.
0: Nulla, non è giusto a Google? Oder?
1: No, non ho già tempo.
0: Ah, tu vedi in scuola. Eh? Ma io ho dato una lezione, un pensum. Io ho detto, domanda a te sbapi a tua mamma se conosce la Bravo. E c'è stato il risultato?
1: Il risultato è stato la mamma prendeva di noi le posters.
0: Allora, es conosce la Bravo?
1: Sì, esatto. La mamma prendeva le posters e attaccava si qua per la compra in turno.
0: Allora, dici a chi c'è la taccia su?
1: Nein, allora vuoi dire.
0: Ah, quello non l'ha detto. Ok.
1: A tel barba di halt staun de gauter level plevon. Da dente li a quella del chiosto bu vender la bravo.
0: Na.
1: Poi.
0: Scumant dal pader.
1: E le vendeva tutina.
0: Also siete c'è l'erlet. A giustame la con esur da Dr. Sommer? Nulia.
1: Na.
0: Ah, nulia. Fürs Fortuna statt interessant. Marco, Otto Benura, ist schon la bravo in grand tema pro nu. Otto Benura al cum giada Thomas Bucheli. Te dis quai anch?
1: Il nome di Cicciaiami, non so se vuoi dire come io.
0: Thomas Bucheli ha moderato 34 ons SRF Meteo.
1: Svegliano da bene.
0: Dai, l'incinicità di SRF dalla televisione svizzera che tu conosci. Grand stars.
1: L'Oceana Calmarini, Oceana Calmarini, ni... ci dati è un...
0: Ma c'è tutto vince tanto con televisione? Allo vostra generazione, c'è tutto vince tanto, sai, Vetendas, allo non c'è tempo Vetendas, o der Teleboy più bot, eh?
1: No.
0: Mai.
1: Televisione, come era quasi in giro, se giù non scrive più. Netflix, aber jetzt ein altro tema.
0: Bene, hast du una serie prediletta da Netflix?
1: Sai, ma Stranger Things, jetzt ist auch bien.
0: Si, quinta, perciò vai in Stranger Things?
1: Ecco, è una gruppa halt, che sta a fare differenza. Lenz, differentes, causes differentes, incumbenses. Io è triste in te. Jan lo è crach, aber. E
0: è quasi stata la prima staffla, oder?
1: Jetzt weiß ich, wurde die qui eine Massenstaffel.
0: Ma è stato come è loro da ciuta, ricetta? Ciuta è loro due streisserie in Doroda, o?
1: Du vertratest schon Moionina, zu den neuesten Messenotchen, wie ich das scheiße. Lass dir diese Dialogra, de.
0: E tu so scio star sui bot, tu vieni mince di Marco per tutte queste questioni, Marco, nai, es da Danis, e ven mince di col tren a qui a Laurer. E pisera in cia RTR per buona luna, però, sper la buona luna, c'è sto sfaroz?
1: Ozzo net al stab, ozzo spaghetesce giù tutte le scupines, che non sa auditures, di non sa auditus. Anzo vini.
0: Auto lì, also ho avuto l'ultimo mese anniversario, ho avuto la copina e allora te la ci fa il prossimo mese e pacchettai quella a nostro flot Juan Marco. E lui dice sì, alla laur,
1: exact.
0: Buon divertimento e io mi leggo se la prossima è più piacere allora qui per i nostri auditori, i nostri auditori per buona luna. Un bel dì, sta bene Marco.
1: Grazie al semillante.

0: Las novitats ter RTR.
1: En la Val Müstair ed en il partenz stati dus novs triebs de lufs. Suenter l'inundaziun an dec en l'Himalaya valen pass 1300 persunas sco sparides, tranter quelles erblers turists. E l'aura ot stat indida cialires cum passa 30 grazie en la regiun da Cuera. E eles oc, meu nom Urs Müller, biengi. El centun grischun dati dus novs triebs de lufs confermats, quae scriva l'uffizi de ciace pesce dal grischun sin sia pagina d'internet. I nov triep detti en la Val Müstair, quel consisti dals dus animals dominanzedin e dal main sis lufins. Quest triep aie survenil num Chavalach. Ed el partenz ein ins pudi comprovar che il slufs dominanz del triep Falknis da Liechtenstein seien er enviadis in il territori della Vishnanka da Sevis. Omadus triebs valen sco triebs de confin, can piemo in a part de lur territori en il grischun, per quai vignen els attribuits mincemai per la mesedat al dumbr de lufs en il grischun. O se declare nel centun Glarun a staten ils runals de las pendicularis Braunwald definitiva mein airi lauteren virn. Er las pistes ne vignem bitch pli peperades. Alla radunanza generale de las pendicularis na saia bitch cartigials actionaris pitchens da cupiciar la decisiun che il cusel da administrazion a prendil cercle dur, quae rapporte SRF. La gestion dals quattro runals ne rendi a bitch pli. Trantraut per via della mancanza de naif. Les pendicolares Braunwald scriven de pi ons zifres cotschnes. L'elezion dal Tribunal Federal ne bec coplanisad la tun, ma bain vinc pustades in la session den Viern, quae ha decis la Commission de la Drecire dal Parlament. La ragion sa la relazione d'amur de plibaut de dus commembers dal Tribunal Federal. Cun spustar l'elezion veglia la Commission survenir de pli temp per ulteriurs clariments. Il derjadre e la derjadre pertucciada aien annunziada voler candidar per ina ulteriura periode d'uffici. Il consigliere nazionale dell'Argovia Andreas Glarner si ritira per la fin dell'on. Il medem momento telergiu il presidi della PPS Argovia. El veglia far plaz per una nuova generazione a comunicare sia partita. Andreas Glarner ha 63 ons e sese da pil 2015 nel Consiglio nazionale. Da pil 2020 è il presidente della partita cantonale. Glarner va alla sco politica che provocescia. El tuccia tra l'ala dreccia della PPS. Nus milan l'exterior sventri una inundazione andeccia en la regione de confin tra entre il Nepal ed il Tibet cresce il dumber d'un frendes ad increscer. Finussa en las barres de Dalmain 160 persunas vignidas chatades. En l'entir territori de catastrofa valen passa 1300 persunas cosparides, de quellas passa 800 en il Nepal. Tranter las persunas sparides seien erblers turists, quai han comunicat las autoritats. L'entire dimensiun de la catastrofe ne vinevant bitch clara, erna sei la ragion de l'inundazion ang bitch clarida. La Confederazione mette a disposizione mezz milion francs per la gita urgenza nel territorio de catastrofa, a comunicare al Departamento Federale de Fars Exteriors. Er auter stadis han entante in permest tremetter a gita. Nus mit einem Sportathletica leva al Diamond League Meeting a Turici, Angelica Moser, s'lida per l'emprema giada sin il podest, ter sia diarjav la partizipazion. La dobla campionessa europeica en il sil cun l'asta e venida seconda. La Turiciaise sur s'lida il 4,85 en la stazione principale da Turici ed a realizza in nov record svizzer en Halla. Gudignala concurrenza Weltklasse Zürich a Hanna Moll. La giufna americana è stata la soletta atleta che sorsiglida il 4,90 m. Ed anche nelle novità del tennis, Stan Wawrinka post tutina fa parte l'US Open a New York. Il romo da 49 ans a tutina anche survignina wild card dals organizzatori per qualche concorrente sciù da forfe per via di una blessura. Con quai Stan Wawrinka erda la partita l'ultim turnier de Grand Slam sin sia turnier da cumia. Avant die Jonsa el Gudignal US Open. Sin Cicl front in la prima runde de questo turnier neang bitch en conoscent.
0: La meteo.
1: Oggi si detto sulle lief, per via della polvere della Sahara, splendura il sull'elmo fusc, i buffa in ferm favugn. La temperatura maximale, di trant 22 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in sorselva e 32 gradi in la regione d'Aquira.
0: Vias e traffic.
1: La via dal pass dell'Alvere sarà den fin questa sera alle 5 per via della vursa costruzione, in adat na 5 via men. Ed in Val Calanc resta la via trantr Molina ed Arvigo serada per via da Boves.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Ed es las otisis. Ma insomma, domanda, Colens ci va fin ci baden in gigi des propri al PB in Grigion, ossa a unipara realizza, noas da mia patria in Valmisteir da in trep da Lufs, però. I ce l'ho in che ne ho mia adresse. I sincer ma in charzi hours e hours. In giuna tema, Lufs sun ficht mücs. Adonta, e che ne ho per persone in Valmisteir ci sono mobler più mücs. Ma in per ci sono blerun più privluses. Co imper lufs. Noms, ninjuns, tutara mes, Livia Fofa, zegevijin bundi.
0: RTR, dalla damau, alla saira.

0: Iet vu varmaints jen da scola? Pel püschon, no? Collegs, amias, magisters e magisters, chars, ier da quess ci sa podea farir si per las palmas e si per las pareits. Hai, secan magisters, dareo una de las robas ci sa febot al pient. Also, iau iescramo d'una scola si nos aves schnu far lezias pensums. Ma, ia garantia era d'una de ciadats momains cia fitch, fitch blers scolars e scolaras an teni in connex con scuola una canzone in testa.
1: RTR mia canzone preferita.
2: Ciao, è Mina e è già visto mai la canzone Hurra di Schule prendi che c'è la mia canzone prediletta.
0: Ma allora lasciani arder la scuola. Ma beh, musical mai.

Speresche ningün una telefonata al 110 dots, podes esser char. Intanto la scuola da ciò stütze, ningün problema.

0: al Walk of Fame conosciuto a Hollywood. Passa 2.800 personalitats de film, televisione, musica a un schon tschüf una de quelle steiles. Oz vai per quella donna c'è tschüf la 1.800 javla steile sul Walk of Fame.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Nei, diese ne chantadura c'è minchün conosce er oz amo. Avant precis 40 anni, in auge del 1986, NMP, Tina Turner tschüf una steile sul Hollywood Walk of Fame. E il remarciabel, Tina Turner ven quella iada 46 anni e sia fitch grande carriera da solo ve justa be tschüf schlanch. La steile non es di meno stata il punto da final da sia carriera di per sé, più c'è un segnal da partenza. Pur l'on avant der NMP ignora sis album Private Dancer c'ha catapultati in Turner sul trun della scena da musica e ci ha allora mossa dodi round decennis c'è le buone da far trembler a spalks i hallas i stadions inters e quai sul suleta senza Ike Turner in giù ce la aio comenzassi a carriera. E per festeggiare questo jubileum 40 anni Tina Turner sul Walk of Fame ta kleini al toc Typical Male in giù c'è Tina Turner. Fai o quinzel mein musical mainch cu signurs de la creazione.

0: Take That qui è con Sweet July, musica nuova da Take That. Ci dai ora a questo tonamo un nuovo album a tempo naturalmente per affars da Nadal. E dalla musica nuova pro le novità rilevanti di questa benura e di stare alle 8:30 Urs Müller.
1: Il Centum Grigion dat i dus novs triebs de lufs confirmats, num nada main en la Val Müstaire den partenz davant, qua ja comunicial Centum. Oma dus triebs valen sco triebs de confin, campia mo in aparta lur territori en il Grigion. L'elezione del Tribunal Federal ne becco planesala tun, ma va in ven spustada sin la session den viern, qua ja decis la commission della drecire del Parlament. La raggiunza la relazione d'amur da plibaut de dus commembers del Tribunal Federal. E sventer in inundazione andece in la regione de confin tra il Nepal e il Tibet cresce il dombo d'un frende sed in crescer. Fino a in le sbarres de dalmai 160 persone svenides chattades e l'entir territorio de catastrofe vale in passa 1.300 persone sco sparides tra quelle erblers turists quai han comunicat las autoritats.
2: La meteo
3: presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. nickis-wohnwelt.ch
0: Naja, das Staats, c'è la plongea, nüllia Quista sta, am blers plonge, nüllia schonder ciao schicciat. Hotz, veraut però, ammoniada motiv da plonger, i da al picciat di da lemna ammoniada, con passa 30 grad erpranu in Grigion. Pel più, esi sulle liv nüvles, finas i sablun da Sahara, pisiren però c'è sulla splendura da quai fuasch, e con aiut del favuain dai, lor appunto ammoniada di da c'è l'Ursa, qua era 32 gradi, Zuri, Zotselva, 25 fin 29 gradi, Zursese, in Angiadina Bassa, fin 27 gradi, in Angiadinata, 22 gradi. E questa sera viene il favore di una più ferma e la notte viene l'ora da fatta burrascussus ads da fatta 130 fin 140 km l'ora.
2: Vias e traffic.
0: La via del Pass dell'Alvra è serata tra entro le 8 e le 5 domani per via dell'Urs di Construzione in Udani in giungi via Maint e era in Val Calanca resta la via tra entro Molina e Arvigo serata qua per via delle ruine da Dots avant Unemna. Ait pazienza e buon viadi. E se voi studiate vita la Svizzera, o vita il portrait, c'è persone dall'exterior che hanno vita la Svizzera, o portrait, o c'è esquai, Munz, Lais, Prada Verde, Pastura, con su vaccias. Perciò, c'è qua non è però ad una statice, qua con la Prada Verde, con su vaccias, c'è l'agricoltura in Svizzera, asamudada, as ultims ons, o as ultims cent ons, quai es oz ad underciao grand tema qui a pro RTR justa sco prossim se divisi bundi
2: RTR informativ e divertent
0: io se dovrin caffè vuer caffè creme.

0: Io sono sicuro che persone dall'exterior ci vengono la prima in Svizzera a un portrait della Svizzera in il ciao e loro esitano un carattere naturalmente è quel da prada e pasture verdi con vacce, con taintas. Quel portrait idyllic dell'agricoltura svizzera non è però neanche in Cheveil. A mo' avanti buon cento in cantons, dominen choms, ers da graun le contrades della Svizzera. Quai dice l'historiker Peter Moser in la più nuova edizione del Caffè Federal ci viene emessa oz dollars undes qui pro RTR. Ma la derazazione della Via Fier e delle sbarce a vapor e in quel connex l'import da graun boom marciata da altri paesi ha un loro sforzo a spausa svizzers da müder sulla produzione da charn e da cigel. Durante la prima guerra mondiale non ha in quella cittadina di fornizione però più funzionale, quale ci ha portato al nostro paese una mancanza da graun per far paun. Al Consiglio federale allora reagì in quella iada e comandà a spaurs da cultivar da ciò graun, quale ci non è in quella iada neanche stat ishe simple, sco c'è l'historiker Peter Moser zadigerà.
1: Viele das zum Teil gar nicht mehr können, was es noch gar nie gemacht haben, oder? Und da kann man, sehen wir aber jetzt das Problem, oder? Das muss man wieder lehren, oder? Viele Berner Bauern, die noch Getreide gemacht haben, sind auch in die Ostschweiz, auch vom Militär in die Ostschweiz verlegt worden, für diese Leute dort zu zeigen, wie man überhaupt Ackerbau betreibt.
0: Ah, ja, jetzt ist la Produktion bler più diversa, ma l'agricoltura, ad a preister oz er blerunda più i, pisera amoduna per discussions animadas. Per exempel, si va pes raps. Konkret als bei Mainz direkt. Da quäs hier da wart l'Initiativa d'Alimentation, da wart quella dezidaini ja allora in bun un Mais all'urna. Da wählen oz nos Kollegs della Caffè Federale Fabia Caduff e Adrian Camartin ein til Caffè Federal oz alles undisch. Interessantischem per Paurs i Pauras, mer per tots Cies.

Dianes. Con grazia. Dal resto, il curau di quattro era il top pop romano. C'è questa stat. Er schon bat di Jans Vigl.

Ma de proprio cifre impressionante, ci hanno ma fanier in pench tra me, forse a ter letto dul di, la domanda in giù capiten al da più accidenti in Svizzera. Sulla pista da skis, pro turnier da balapè, con ir col velo da montagna? Na, a cia. Einti las eines quattro pareiz. In einer Statistik, ci desini da ora del 2024. Ai dat war 194 mili accidents in chases o in yerts. Qua vuol dir? 194 mili. Qua vuol dir da più co 500 al di. Strambücher, Sblezier ora, Zataler, Crodario da Sciala, e la suva dice a cia desisten blers sun oliers de protezion o er da buns zalzers e dice, oder quais almain undus motivs per ce gidat auns accidents. Vara meins logico, oh, ainti las einas quater paeis, sa sainti finalmente al più saiura. Also podes er dir la Svizzera es un paeis saiura, premissa, e nos arresta a cia. E ci crea osa nu podes mai capitera mai blera fortuna osa con star su dal baun pigna o duma una banura con ir ordalet.

0: las novitats der RTR.
1: La vischnanca da Breil vuol surpigliar las pendicularas ed investir 7 milions francs. Il souverän doit decidere la fin d'October davarti il plan de sanazione. E tanto il cussel gronsch, quella regenza e grigione doit impudair far sesides virtuales en situazions de crisa. Qua in dusses temas sozza las nov. Al microfon Urs Müller. Bienji. La vischnanca da Breil vuol surpigliar la maggioritat della spendicularas Breil e mettere a disposizione in prima fase 7 milions francs, quai risulta dal plan de sanazione che la superstanza ha presentato ieri sera al Parlament. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste de sia vart da pretensions de passe 1,3 milions francs ed è giù alla vischnanca la mesedat de sia axias per impreg simbolic. Il plan de sanazione sei a concepì per die Jones. Noves investizions nel territorio de Schis ne fecem bitch part de quest plan. Il souverän decide il 25 d'October en Chausa. Sventre le esperienze durant la pandemia de corona due l'abilità de gir dal cussel gronne dalla regenze venir migliorata. Tranter auter due nell'avenir esser possibile da far sesides virtuales per garantire il managi ai numeni in comunicazione. La regenza avert oz la consultazione in Chausa. Quella dura fino al 25 de novembre. Il personale dell'Uffizio federale della Douana e della Segirezza dals Confins criticesce mesures de sparni di equipamento antiqua. En vista la criminalità crescente al Confin, stoppi il personale venir augmentà e material pli modern. En pli stoppi la formazione venir optimada. Quai pretende il sindicat Garanto. I dovri da pli mezz finanzials per tegnar pass con la criminalità che sa sviluppescia vin avant. Ed anche in novità del tennis, Belinda Bencic e Flavio Cobolli han pers il final del turnier Machada in Rom degli US Open a New York. Il duo svizzer-italiana pers contro gli Czechs Carolina Muchova e Jakub Menzik in tre sets con 3-6, 6-10 e 6-10.
2: La meteo.
1: Oggi si dette le lief per via da polvere della Sahara splendure il sole il mofusc. I buffer entrano in ferm favugn. La temperatura maximale è tra 22 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in sorselva e fino a 32 gradi in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
3: Nuovi pranzi per lì, di per sé per avanti mezzì, già vi una bella pausa di caffè, questa jove 27 d'agosto. Per Blair, hai una simple jove, un dì scottotz ces, per uno cela però un dì tutta fatta speciale, al dì d'anniversari. Cici fisce gesce oggi in Svizzera Romagna anniversari, quai zadigiani scoprossam. Mes nom Livio Foffa, allegra mainci.
2: RTR, dalla damaun alla saira.

0: ausgehender Ami Warning qui pro RTR. A propos ausgehend in Sortida va forza questa sera R1 o forza R2 jubilars insembel con amis e amias a festeggiare anniversari.
1: La copina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Nu ein Nempetschiff als Gratulations per un Jubilar ed una Jubilara. Al Jubilaris Silvan von Lanten de Ftan el festeggiatsis Seidejavel anniversario. Punto. Forza letangi ci trovamo ienti allora con colleghi Saira in sortita fare un viva sul anniversario. E Anna Lechmann Caminada de Vrin Konz festeggiatsis L'86esavel anniversario. Sinceras gratulations e dapu da questi gratulation a voi e un giovus musicale l'ora da vendalas dudas e mezz. E ossa, dani liber las linges de telefon 0800 20 25 30 e non duldi oz 10 da las oz. Marco quel pacchettain dots las copinas a cicel trametta quella da dots za decida ossa. Telefonai 0800 20 25 30. Se vuoi che ne usate in 5 anniversari e vuoi essere tra mettere la cupa al

0: Ed es las 9:14.
1: La Cupina.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Ai, e dal bogn engiadina a scuol, jaini in un ater comune da Bellezza Grischun, nempe a Vrin. Per essere precisa, Vrin da do, dalla telefona Giulia Caminada. Bundi dona Giulia.
3: Bindi, sir Sergio.
0: Ai, Giulia, a chi gratulesch lela?
3: Io le voglio gratulare a nostra Biabia, Florina de Mont da Vela, in cui si usava l'onda nella scienza. La divisione della Tubien, la stessa di Sauna, di una fiesta di una lunghi in Sevese con ella.
0: Mm-hmm. Also Florina de Mont è da Vela, sta o se però a Lyon, non è qua in Andretz?
3: Sì, sì.
0: E vien la mince tanto mo a Intavrin? Pro la tata?
3: Sì, sì. E la fa, mi chiedo in qualche visita, ciò che c'è nella regione, in qualche altro giù insieme.
0: Ah, beh. Ad
3: una religione insieme.
0: Ah, qua è flotta. E qua è di una stata c'è già da poppa, da lei c'è un po' la poppina dalla tata?
3: Ella è stata la prima biadia, a sapere se una cara biadia a quella tenina, c'è un aul.
0: Ah, qua è cagnosci. Io era il primo biadia da mia nonna, tagliauna, e io sono mal di fin... Also, io sta bene, io grazie non amma fa don, ma quella fa tot per me. Eh? Sì, sì. Se il primo, hai era vantaggio. Dona Giulia, Florina badarà c'è la tata a studiare oz vide della nutrametain adella la cupala la scadiola e giovijain ers in questa via un bel di da festa a Florina e a tots cession oz 27 da wast anniversari. Donna Giulia, è lasciata il telefono, grazie a Fitch e arrivederci.

0: Hai hecht con Mon Amour, schon un classiker della musica svizzera bless. Varam questa melodia che tas accompagnerà in avant oz durante il di forter a te, Natalia?
1: E crei schon. Fitch ben possibile.
0: E di dai ho da tutte sorts versions da text da quella canzone creata da nov grandios. Tu esch qui per vedere che tu surpiglios os c'hai digessers livio sto steigler in avant RTR nulle be per vida mai di per serve c'è una tema interessante.
1: E crei giusto per te, tu vedi ergo gente in montagna e d'uscea. Se tu vedi in montagna, pigli mi c'è una guida? O è già fatto?
0: No, quando non è fatto per vedere su quelle montagne, se c'è una stessa in sé avere una guida, non mi rischi da dire.
1: Ah, ok. Ma sa, vedi se spiego gente un uomo o una donna, ci ti accompagna? Ok.
0: Hai una buona domanda.
1: Nisi?
0: Jana un fig buona mi ci va a bler in montagna e quella fa fig buona esperienza con guidas. Con masculines, ma fig buona con guidas femminines.
1: E loro al però più che fatto di fortuna ci alvava guidas femminines. Da quelle sdo qui in Svizzera nempe un Deutsch, un grand Deutsch Pipoch, cu omens ci sono appunto guides alpines. E so da qui posso discorre con nostra redattura de Click, Serena De Rung, ella ho realizzato in Click su de guides alpines e tematizzato appunto 30 rotere per ceci do usci i poches duones. E questo tradisce la Lorenza anti miei mischun. E allora, guarda, in Serena ci sulla Findefne, questa Findefne è cuire io la Pride Cour. E là dopo un'azione che a me personalmente piace fitch bei nempe is feira fir roses de Celan de Mars per la Pride.
0: E tu isch quella ci dà il quarz?
1: Na, quella.
0: Infatti, quarz contate aves. Na,
1: na, ma quella ci dà quel quarz, quella fa fitch belle roses che sei perché ce la is erde schlerigna.
0: Ok, also, grandius temas, e era interessante, also proprio sum be bonder i tai clara. al primo di prova, avere un caffè. Da mia parte,
1: Giuda.
0: Stat qua, mezzo un Livio Foffa, poi dopo il nome di Sergio, non fa nulla, stat bene, e io zai le orelle.

0: stop! Oggi è un buonissimo dì per ir a lasciare i dragoni, il mio cuore, mamma mia, c'è vent. Voce volete, da vent con ir a lavoro. Spero che voi siete arrivati frisci salvi a vostra destinazione e potete oggi semplicemente restare pacifici e accesi. Vi vuoi una bella giovgia per voi al microfono, Natalia Weber.
1: Mes Radio, mia stadt.

Erdeder c'è nota di un momento in cui c'è pensato mi c'è tenta so di inventare nuovi splits del Cicciusses. Teofil de Rungs va a vedere la proposta di questi guaffens che si mette sulle büschle di contatto per proteggere, per esempio, le difense che non vengono in vita con i memes. In giugno di esco c'è quel guaffens è un nome e c'è pensato del nome nero se semplicemente stöpsel di protezione. Clear, quando non è corretto, se vengono tutti. Se avessi un'illore idea a guardare, se avessi il pleidare grande e quei do proprio un pleid per il uscino no. Steckdosenschutz, fitch simple, protezione della büschla. Wessens di mine, erde c'è in preis. Mince tent füsse usce simple, es wess bide stübgir. In mince cas, nu cercheins nus. Oz, la protezione della büschla, ma bain qualcio soter, nus giovains in 3 minuti, una nova runde cecioses.

0: Bibeva plan con curagi, be curagi es participe al cecciosas e doda guadagnir qualciosa.
1: Cecciosas.
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobiglias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Antil Jackpot es emos radunos bons in valur de 40 francs, nus giovains con quis cevazins.
3: La ciaussa è concepita per un'altra ciaussa. La ciaussa protegge. La ciaussa ha una funzione specifica.
0: 0820-2530 il numero di telefono che vi trovate oggi per partecipare e il primo telefono sclinge già. Erter Natalia, buongiorno, chi è il telefono?
4: Ciao, è la Ruofer Margrit, ben di Giuna Weber.
0: Buongiorno, Margrit.
4: Io ho una proposta da dire a sera dire, ma io ho un flau

0: posta.
1: Grazie a te.
0: Un bel dì. Addio.
1: E a Dona Weber, grazie a te.
2: Nu cercheinza. Provinz in event, noloc 100, 20, 25, 30, cioncino buoni dia, i vo per 40 francs. Nus cercheinz qualciosa ci disne fat per un'altra roba, nus cercheinz qualciosa ci protegge. E son giura c'è l'uno l'altro da vus o accesa, da qui sguaffens. Nu pera da essere il caso che qualcuno vuole e provare o prova o zerisce o una buona idea, ti mena, scomincia di... Ah, il telefono sclinge, non sprova in zencia. Erter Natalia, ci prova.
3: Ciao Claudine Dermont.
2: Buongiorno Natalia. Claudine.
3: Io ho provato con la foglia del telefonino.
2: Mm-hmm, also per...
3: Con la foglia del surmeggio.
2: Mm-hmm, per proteggere le sgrifels, ha?
3: Genau.
2: La foglia di protezione dei visori, eh?
3: Mm-hmm.
2: Ah, nerna qui c'è un cercheins. Grazie, Fiona Claudia, per la proposta. Grazie, Gugendi, un'altra volta in bel dì. Addio. E tu hai sclinger nel telefono, tu hai una volta. Non provai in avanti. E te buon dì, c'è il telefono.
4: Allora, qui è Carmen Haldimann. E io ho disosa un'erda in Volkmen.
2: C'è si è proposto se non dai in clit?
4: Ah, un volkmen, sa c'è per te la musica.
2: Per te la musica. Mm-hmm.
4: Sì, un volkmen.
2: Il walkman va essere la lista di una Carmen, non cerca in zazza nerna. È un displeasure. Oh, grazie per okay. La proposta.
4: Grazie.
2: Bel dì.
4: Ciao, bel dì.
2: Proposta numero 4, 20 RT Natalia, buon dì.
5: Sì, cosa c'era tu, buon dì.
2: Buon dì.
5: E deben so als Schmacchins. Scusi. Qui sotto als Kostüms.
2: Mhm. Also mal de Giudere un po' in, più precis. Cioè, c'è fa un quel Schmacchins precis?
5: Ma qual se metten... Scusi, Ruaf. Nu sehen das Schmacchins, also...
2: Also so ist quei eine Part del Kostüm, ein Klinöz oder qualcos?
5: Als
2: Buttons per serir managla.
5: Sì. Buttons das Schmacchins.
2: Okay, quals Pitchnins, ci smette loro wieder la Palute per Exempel, per metterle in Rie. Uscia. Ils Buttons, ils Schmacchins, na, quals nu cercheins in Ernem, dis pleasure. Grazie per op el Telefon.
5: Sì, grazie.
2: Un bel dì, addio. Ah, ora vai in zenzia c'è tu ora, c'è ci dera mena giù. Na, schmacchins nu cercheins in Erna. E l'ultimo telefono, dopo è tutto in encia. Erter, buon dì, c'è il telefono.
6: Già, bien dì, che ho benzina su hain.
2: Allegra.
6: Io ho provato con quelle streme che riflettesse, che in signacas, lì in sacadors, die sue, che gli auto svezzi un piboi.
2: Giusto, c'è per d'invien, curci des sciur. Per ci sei tutta una visiba sono via. Il reflectors, vem sulla lista, vem se studiare in avent.
6: Grazie.
2: Grazie, Fitch, bel di. Addio.
6: Grazie,
2: e dice vem se. Insieme le nostre 5 proposte, da me in voce per 50 francs.
7: C'è Chauses.
8: Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-wohnwelt.ch.
2: Forse weiss der Stübger, c'è ein paar Uschilieu-Proteger oltre qui a Nusswesse. Forse c'è questa Gide.

La Shakira con un de ses più grands hits Whenever, Wherever, o a sa ergia 25 ans. In 4 minuti es les 10 e ci va les 10 ens occupainsens con nos pünof click qual podaises ira guarder sun rtr.ca o sun play rtr e qual es tratta dal alpinism. Dit melder dallas guides ci vem appunto con vus sulles montagnes e con la domanda perché ci dosce poches duones in qual mister. La redactura tenus live co. Ci va les 10.

0: Las novitats der RTR.
1: La Vischnanca de Breil vuol surpigliar las pendicularas ed investir 7 milions francs. Il sovrano ha deciso la fin d'ottobre di avere il plan de sanazione. E tanto il Cossel Gronsch, quella regenza e regione, doveva impudare fare sesides virtuali in situazioni di crisi. Quando usa il tema, sozza las dias al microfono di Urs Müller. Bienvenuti. La Vischnanca de Breil vuol surpigliar la maggiorità delle spendicolare Breil e mettere a disposizione in prima fase 7 milioni di francs. Quai risulta dal plan de sanazione che la superstanza presenta ieri al Parlamento. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste de sia vart de pretensions de passe 1,3 milioni di francs ed è giura la Vischnanca la mesedat de sia acties per un prezzo simbolic. Il plan de sanazione sei concepì per 10 anni. Nuove investizioni nel territorio di Schis ne fece un bit parte di questo plan. Il sovrano decide il 25 ottobre in Chausa. Sventre le esperienze durante la pandemia di corona dove l'abilità di agire dal Cossel Gron e della Regenza venire migliorata. Durante l'altro doi in l'avenire essere possibile di fare sesides virtuales per garantire il managi ai num e in comunicazione. La regenza avverte oggi la consultazione in Chausa, quella dura fino al 25 novembre. Il concern de telecomunicazione solta fa de pli giuete de pli gudoin de managi l'en prima mesedat talon. La giuete sae s'augmentada per bonoen 6 per 100 simbun 600 milioni di francs, cumprilià con la medema periode de l'on passà. Tutels trai segments sae en crescits. Trante router aia solt vendi de pli telefonins e tablets, quai a comunicia il terz gran concern de telecomunicazione en Svizzera. Er la profitabilità sei crescita, uscia sei il guadagno de managi s'augmenta per bun 9% sin bunamen 268 milioni di francs. Il concern american de chips per computers Nvidia cresce ed increscia. Il secondo quartal dell'anno il concern dubleggia tant la svieta sco il guadagno cumprilià con la medema periode dell'anno passato. Concreta, la svelta s'augmentada s'impassa 96 miliardi di dollari ed il guadagno s'imbruma in 60 miliardi, quai a comunicare il concern. Nvidia profitesce vin avant dal boom dell'intelligenza artificiale, ses chips sen fitch giumandats per las tecnologias entuorn quella. Alla borsa Nvidia in valur de redont 5 billions dollars ed è con quai l'interpresa la pli custaivla del mon.
0: La meteo.
1: Oggi si dezzo le liv per via da polvere della Sahara splendur il soleil mo fusc. Il puffa in ferm favogn. La temperatura maximale è 30-22 gradi in lenghi di nota, 29 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Se vos giais in montagna, fais quei sulets o eses proprio da quals alpinisti vem con accompagnamento di una guida da montagna? Se quei es el cas, con un om o con una duana? Pico facil con un om, na perce ce non riscais da dir con una duana, ma bain, perce ce duanas do quei bei poces, ci fem quel mistir. Perce, quei udis vos in poc minuts, cotter RTR, mia nom Natalia Weber.

0: Las montagnas bellas, ma privlusas, giusta all'istess moment. Ad una da ciò, doque da leggere e d'udire ante las medias delle crudedas de grippe e dels glacierci alguan. E tuttuna, ir in montagna es un boom. E per quei trovo che naturalmente erano els profis ci accompagnan as alpinisti e las alpinistas. Las guides de montagna. Dopo 200 anni, dopo quel mistero in Svizzera, e dopo ci è in questa professione, dopo in Svizzera 1367 volte. Due incontri, B50. E preciso qui è il tema del nostro spin-off click che Serena De Rungs ha realizzato e con ella posso ora discorrere un po' delle ricerche per questo film. Serena, questa cifra è un po' stertuta. B50 donne, perché dopo o se poi c'è donne che lavorano con guide di montagna?
1: Qui è una buona domanda, questa è una domanda. Also, l'intervista con la Rita Christen, ella è la presidente delle guides di montagna, è in una differenza tra giunti. Ad entro altre, è che si essere in crab di scarpecci, senza le halve famiglie di speras. E hanno fatto una ricerca tra attuali ed anteriori guide per un flau di pli, ad hanno visto che questo essere un problema. Vino von hanno definito di mettere focus sulla promozione di donne nel prossimo anno, ma che ha oggi il giorno di una scipauca di donne, ha forse è piuttosto di fare col vergau.
0: Volevo dire che l'odera qui in qualche scomando alle donne di tenere guida.
1: Dico senza quasi ogni giorno sia, ad era a sia che stava a aver fatto il servizio militare per essere davanti a guida per baul, a letto era halt scomandaus per donne. Il 1977 aveva ludato in casa di nome che aveva buffa il militare, ma ben il servizio civile, e Luisa von der Cira ad Agudignau. A nevende lui era il militare bupli obbligatorix, ad il medem pass era lui un gran new aggiuntau che è las donas san fa quella scolazione. Ma è in generale erano las donas clausas gigi il sport di montagna, perché che perfin il club alpin svizzer, che era più baula organizzazione teciale dels guides di montagna, aveva sclausa elas il 1907 entre lungas discussions.
0: E scu in quale loro reagisse in quei?
1: Oh, elles hanno più sette le sotte sente me, ed hanno fondato l'Uragian Club il 1908. Aber per il 1908 hanno il lupus befusionato col Club Alpin Svizzer.
0: Also, ed è definitivamente una storia con massa dettagli che si potesse raccontare. Per il quale dopo questo 30.rt film da Click, c'è preciso potenza loro fare in quel film?
1: Also, io avevo accompagnato la Gianna Könz, ella è guida diplomata di Piglion Vergau, ed ha dato in corso di greppa glaccia sul glicè di Mortarac. Allora, io avevo visitato la Erika Böhler-Seitz, ella è la prima guida del Grigiun. Il diploma aveva fatto facile il 1993, con quarta in Svizzera, ed ella si raccontava bene aneddote, come per esempio il commentario di Vard, c'hai una squadra di sughes, modo donas. Ed in comparazione con Gianna, aveva una trama in lui una grande differenza tra oggi.
0: Serena, ho sentito che però schon einche da wunders. Come è insomma nida sull'idea di realizzare questo film?
1: Also, punto di partenza era il tema donas ed Alps. Faccio ricerche, weil ho visto che l'associazione festivesse sul 200 jubileum della clamata. A suo intervallo ho visto che da dà c'è ebbe a dina mosci paucas donas o zil a quai a faccio merveglias a che ho voluto se vede pli. Al de co.
0: E tu hai appunto impresa con conoscere bgeres persone con ferti as ricerche, tu hai spudia vzair fici bgeres, gira roba fici impressionante. Dokue o c'è un highlight personale da te? O d'era simplemente stuat incredibile.
1: Nein, ja, schon che da in highlight. Also, che wäre se wir compagnia Gianna è stata tra mega cool, sempre ned da essere sul glicè, perché che ho messo su un seo mai ido con carpiala sul glicè, era schon mega cool. A clari fa impressione da essere Leo. Allora halt da se wir compagnia Gianna sco dona Romoncia, che ai guida ella ai ci mai la prima guida Romoncia in quella clamata.
0: Di meno, tu avevi l'uno o l'altro momento impressionante, appunto, questa prima donna romenza ci des guida da montagna, quella da cui ho essere d'avzair, grazie a te, Serena De Rungs.
1: Grazie.
0: Il click, c'è tais vus, ho essere su rtr.ch.
2: RTR. Da luz. Da luz.

0: 80 Millionen.
1: Max Giesinger, consiste 80 Millionen im Frattemp, sono in Germania 830,4 Millionen Abitanten.
2: Il Challenger.
1: Sün Challenger.ch, chatais us minci di las occurrenzas in Grischun o per Grischuns e Rumäns. Oz do quell'ora a zuz durcio la presentazione del Tötsch de Sote Theater Hinterbergen, quei il Cese Gregori a zuz in uccidò l'ora spir era in cine exposizione che vus podais ir a guardir. La presentazione del teater quista saira alles oz. Je vis una bella giovge e buon divertiment con tot quals plans che vus weiss.
2: Il Challenger.

0: Magia de Houdini de la Dua Lipa. In Sanda olle la Queer Pride, un eveniment per tutte le persone queeres, che vuol dire persone omosexuelle, persone bisexuelle, persone trans, persone della LGBTQ plus community, persone che vogliono semplicemente sostenere la Babel Queer, semplicemente un le per tuts, per un e minciun, una e minciuna. La Queer Pride sta allora qui stan sotto il motto floral. Per cui, ven qui in Sanda era dare un lavoratori per fare roses da Cialan de Marz e le colors queeres. La Nita è la soprastanza della Società Svizzera Bisexuale ed organizza questi lavoratori.
1: Nos finds quist workshop per museer scutches po fare roses da Cialan de Marz. Ma per combinare nostra cultura e tradizione in Gedinaisa con il movimento per equalità e diritti queers. Il chef è da Giants nostra diversità ed essens visibles con persone queeres in Engedina ed il Grischun.
0: Hai, se vuoi pensare so se mai, se c'è schon ergugende ferroses, ma è non tuoi proprio per le persone queeres, vuoi potessi tu a tüne ir.
1: Questo workshop è per tutti e tutte che hanno voglia di fare qualcosa creativo avendo la dimostrazione e che volessero imprendere a fare roses da Cialan de Marz. E questa era un'occasione di fare roses per se stessi. Qui c'è terra scuola, stavamo ad una fare roses per altri in Upper Me.
0: E tu se potessi ire fare per voi stessi roses da Cialan de Marz. Dimene un e minciun può ir in sanda a fare roses, pilier con voi stais bella voglia. Il materiale, qual is avent lo, per ire fare roses stais essere in sanda a partir dalles digemets ant il co-working space del Bogentrack Hostels a Cuira. Anita s'allegre in minciques già uesses in questa sanda.
1: Ed è gust wieder zambrager e maleg da festeggiare ensemble nostra diversità. E mi alleggio un po' tutto sulla compagnia e da fare nuove conoscenze.
0: E la compagnia c'è adesso appunto in Sanda a partire dalle 10 mezz. Noi c'è già la chance di prendere a fare roses di Cialan de Marz. Creiamo che è proprio qualcosa di bello. E sono persuasa che la compagnia c'è adesso è fenomenale.

0: und Sterngewölbe, ein Kodes da Köbi, Gantenbein e Ralf Feiner. E il mis Accompagnieder tra la visetta da Legna u l'otra Baselgia a Nagiadegna Bassa. En zickel Freides en colas Baselgias, alla moda zwingliana, ed uscea privadas da Firlefanzas. Schibainchen calci fresco porta en zickel Calour ein den Kelsbiech sacrals del Time medieval tardiv. Magari o legn u l'otr tabernacle survivia la reforma, però mi do la funzion. Am peda hostias conservan Kels Biblas. Dils protestants vala il plet. Nignas distractions externas duessen schminuer il plet biblic. Er il orgel, la regina dils instruments, era deia lung absent. Ramosch o installò questo instrument il on 1680, scu forse l'amprema pravenda. Sporadica mainch marcheschen baseggias cattoliches lor presiencia, però a moda pitos discreta e con la duevla distanza tra l'otra confession. Uscheia er a Martinas il confegn col Tirol cattolic, noe cinsveva erigia in tal biec an reserva. An riserva? La cominanza cattolica carteva vede una continuazione della retica a partire da scuol, ci ves per franc purtò en svilup ampurmatont.
1: Impuls.

E scha quei da già ince 30 o da più gross oz a cui allora spaira ince d'una tedler con grand plagiar musica de stet. Luis Fonsi insieme con la Demi Lovato e c'è me la colpa. In 7 minuti is alles undes, normal manche restesse io senza ca un'ora per vos al studio. Oz parona, oz urpilen ils collegas de Berna, Fabia Caruffi ed Adrian Camartin, con il Caffè Federal, qual doque per vos zivales novitets delles undes. Alles dudes il magazin de mezzdì e les dudes e mezz torni l'ora del show con les gratulazions. Mio nome è Natalia Weber, fin più tard. E naturalmente in event, buon divertimento, sün und es rumänches.

0: Las novitats der RTR.
1: Las pendicularas Breil stan venir sanadas urgentemein, us surpiglia la Vischnanca. Edel Centun Grischun vuol in taglia speciala sin immobilia secundaras. Quai in vista l'abolizione de taglia sin valur de lacina locazion. Quai in dusels tema sozzales indisch, a microfone Urs Müller. Bienji. La Vischnanca da Breil vuol surpigliar la maggioritat delle spendicolare Breil e mettere a disposizione in una prima fase 7 milioni di francs, quai risulta dal plan de sanazione che la superstanza ha presentato ier sera al Parlamento. L'azionaria principale de Finus, la società Navon, desiste da sia vart da pretensions da passe 1,3 milioni di francs e da giù alla Vischnanca la mesedat de sia acties quai per impreg simbolic. Il plan de sanazione sei concepì per 10 ons. Novas investizions nel territorio de Schis ne fecem bec part del plan. Il sovran decide il 25 d'Oktober en Chausa. La Regenza Grischun ha elegito Patrick Brunolt con nov manader dell'Uffizio de Militare de Protezione Civile. Il surpiglia questa funzione a partire dall'enciata de settembre, a inum in una comunicazione della Regenza. Brunolt ha 42 ans e sa finusta vice manader de questo Uffizio. El succede a Pascal Porsche. La Regenza vuol introdurre una taglia speciale sin immobilie secundarie che servono per grande parte la gendiever. Il 101 non ha mai con perdite d'entrate da rudant 40 milioni di francs per on in vista l'abolizione dell'imposizione da taglia sin la valur dell'acna locazione. La Regenza ha avert oz la consultazione per la revisione parziale del dretch fiscal cantonal. Quella dura fino al 27 de novembre. La fine mira sei da mettere in vigor le midade delle leggi cantonali a medem tempo con le disposizioni del dretto federale per lanciate dal 2029. La midade della Costituzione cantonale è sottomessa al referendum obbligatorio. Sentras experiences durante la pandemia da corona dwai l'abilità de gir dal Cussel Gron e dalla Regenza venir migliorata. Trant l'autre dwai in l'avenir esser possibile de far sesides virtuales per garantire il managi ai num en in a comunicazione. La Regenza ha avert oz la consultazione en chausa, quella dura fin il 25 de novembre.
2: La meteo.
1: Oggi si dezzo la lief per via da pulvere della Sahara splendur il selelmo fusch, il buff in ferm favugn. La temperatura maximale è 32 gradi in legna di nota, 29 gradi in surselva e fin 32 gradi in la regione d'Aquera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. RTL Café Federal.
3: I vendit ci eien una pusanza enorma. I vendit cel sun quels ci deciden in ua via, quels ci incassen una pruna pliffers ed cel sun quels ci fan cusliers federals, nempe ils paurs e las paures.
4: L'agricoltura è in Svizzera una grande montata, ella è popolare, la parte vignella è glorificata, ma quel che si dice, ella è sottoscritta. Per cui vogliamo oggi dare una data più precisa sul sviluppo dell'agricoltura in Svizzera. Qualcuno quella è semidata con noi, ma è qualcuno che ha usato proprio con quel sostegno che pur se pur sorvegnano. Beim Vigne El Café Federal, io sono Adrian Camartin.
3: E io sono Fabia Caduff. Nus pigliaina suat la Marella un dels più grands politicums. Nempe nossa nutritura della produzione al consum.
4: Flora, Alma, non so che una Betsy.
3: Adrian.
4: Aspetta, aspetta, Trudi.
3: Ci fasti precis?
4: Io d'ombra vacas.
3: Ora sto per adombrare una pezza. Per se ci dà in Svizzera 1,5 milioni muaglie tenor l'Ufficio federale di statistica.
4: Ok, bien.
3: E sai quante piggies, rosies e peppers, respektive quanti ciuckels ci vivono in Svizzera?
4: Io già es plipauke vacas, correct?
3: Que es giust. Okay. Un po' in più poc se nempe 1,3 milioni e sur 30% però in il cantun de Luzerna.
4: Oh, buschlet.
3: Però i da una bestia ci da a moda pusco personas in Svizzera, c'è in una creias che que podes esser?
4: Ok, ja sai, das gallines. Hai dat si dir in a massa de quelles Henriettes, Bertes, Brunhildes, ni coco tu quels animals.
3: Que es giust. Es discorre de 3,4 milions gelines.
4: Sacre mustes.
3: Ah, esche, leis savair. Quantas personas ci da, ci mangen cern e quantas ci nu mangen cern, steil ander via, nu guardaine giustes coprossam, coce la Svizzera, es nudrisce.

0: de Milan lets procura d'ina puspei per grondas discussions. Chi maia carn e chi bo, chi maia negins animals, denton ovs a cagia luchon, je, nies meia, quai a in politicum. Per quai vai nus rimnau in cines cifras che muessen co la Svizzera maia. Ed io sto di, Fabia, ina cifra, lets a schon fai zu sta mai. Ai dat nianga schibiaras personas vegetarianas, sortot veganas, co qualche vai ci muentr, ciao.
1: Ai l'Union Swisswec, ci si ingaja per una nodrittura senza cern, publicesce mincion cifras in ciosa, e quella muossa c'è del 2025, deiran ver 50.000 personas veganas, que es più o meno, hai sono scelte persone che ci danno romances e romances. E persone vegetariane dai about 300.000. Nei dom rein sembel, sono loro aver 6,3% delle persone in Svizzera devende de 14 anni vegetariane o vegane.
0: La più grande parte delle persone in Svizzera maia più carne dei prodotti de latte ed ovs. Ed hat in der Statistik der Agristat gemusse, kina Persona in Schweizer maia in media en inon 67 Kilogramm Karn. Qua denton, forse de plicke wuster Chais, el America del Sid, ni el Asia, ai quai il Dobel. Remarkabel ei e che la pli grande part della Karn canus miliaen in Schweizer o gionta tschum per cien, vigne produzida in Schweizer, die als Produkt de Latsch produzinus per fin de pli, che quai che non dovrà in sezzo.
1: È interessante, parliamo che oeufs vengono prodotti per 60% di tutto quello che consumano in Svizzera e sono 3,4 milioni di gelines. E guardiamo sulla produzione di mangiative vegetali, sco verdure, frutta o nusche in Svizzera produiscono ben 35% di quello che consumano svesse. Il resto quel veng importa.
0: Già, in mince caso, non svegliamo in una bilanza di tutte le vittorie, also carne, latte, ovs, legumes e fritz. Lo produziamo bien le mese d'arte di qua in Svizzera, a parcella parte, e sono halt dipendenze di import, di exterior.
1: E perché c'è quei esusce, c'è quei deira già ad una usce, quella è una vera scoprossa, non è un sguardo sul sviluppo dell'agricoltura in Svizzera.

0: ci potremo amare.
1: Vusted leis il Café Federal, l'emission politica da RTR. Ed oz, discuorina sur de l'agricoltura, sur de la produzione ed il consum, sur de que ci ven sün nos platz. Ci ci pensa, vide l'agricoltura a probabel portrets de Prada Verda, ein til ciò Vaces e Ciajöl d'Alp, però quel portret dell'agricoltura svizzera es guardant sulla storia fitch giuven. I nos auditurs regulars sancia si va per la storia lura ljusen als öls de Adrian. In se dovressen un jingle per questa rubrica col titel Eredoz con Adrian, o allora Adrian e London Cook, o Adrian guarda in avò, o c'è qualcosa. Mm-hmm. In mince cas, ha stüt approfondi la domanda del svilup dell'agricoltura dels ultims 150 anni. E la color gelga giova una rolla.
2: Exact.
1: Questo già si declararono un po' più precis.
2: Io ho cinciato con Peter Moser, el perscotesce già da più decenni la storia dell'agricoltura in Svizzera, che a Berna meina el per esempio gli archiv agrar. Ed ella dice mi che tocca lungi via den la seconda mesedata il Geneva del centenè, sei la più grande parte della Svizzera stata caratterizzata dalla coltivazione de greuna, da leu ebbe ecco l'espressione della Svizzera melna. Questa è lo semidau radical mein, con la prima grande onda de globalizzazione, wenn il sons 1870, tras l'invenzione e la costruzione della via 4 a vapor, bestimenz a vapor, an produkts de massa, scopper exempel greun, tutan ina se vuoi venir transportai in kurz temps sur lunges distanzes. Mm-hmm. Dels purs Schweizers, letzainer schier venir confrontai con imports bier mercau de la Russia, de l'America del Nord, ni per fine de l'Argentina. Cultivar Greun indigen, letz rendeva simpel mein Bupli.
3: Und das hat dazu geführt, dass eigentlich im Mittelland und bis weit in die Höhegebiet, dass man hat vom Ackerbau, von der Getreidewirtschaft auf Viehwirtschaft umgestellt. Also das ist so, dem sagt man von der gelben Schweiz, Getreide, zu der grünen Schweiz, Gras.
2: Ja, kurz davon, im primo Jahre Mondiale, il 1914, venivano varga 80% da tutto il greun de peun di l'exterior.
1: Also, vuol dir, paures e paures Schweizers, san stuvue de tar, ci hanno fatto precis?
2: Ja, els han mit au in grand stil, si la tratje de muvel, de schie si la Produktion der Karn, der Latsche, der Kajil. Ein Gestell Kajil Dirsch, go per exempel Jementaler, letzte Event aus Inhit d'Export bei der Klasse Museuna Europäica Crescenta.
1: Wenn lura de la eir l'idea della Svizzera scopaiais de Cajöl.
2: Exakt. Ich meine, ein Quelle oder quel Times, nu kins aus, quel Idee, Svizzera, Kajil, Wackes, a tot quel, ich meine, wir haben wir lu. Sper il Kajil ai el Konsum de Karn, letzen Trameneckerschius, e in Schweizer, la Politica, letz a, usa bu, impediu quella Globalisation, sco quelken se ves forse tracià, ma bein ella a au compignau quella kun introduzi dazis, perkels purs agien erwun de temps per se data, a quellas novas Circumstanzes. A per quelken veniva usa cultivau pascht per nutril puvel, el muvel, ein las contrades de la Schweizer davantades ad ina pli Verdes. Da leu è l'expressione dell'agricoltura che letza è diventata verda.
1: E c'è influenza allora le due guerre sul sviluppo dell'agricoltura?
2: Ja, letztes an mess polizzo zu l'agricoltura svizzera, per via dello jara, ai ebbe il commerci sur confin, con per esempio greun ed altri nutrimen, si reduzius massiva main, quae ca lo emanau ad una veritable crise de nutrimen in Svizzera.
1: Also vuol dire Is a dasch chasch du wie cultivar de pü gran e verdüre in Schwitzere?
2: Ja, quere l'idea, mo quai era niang pli aschi simpel. Biars purs letzte weven simpel mein publico fa quai a Peter Moser quintaumi.
3: Viele das zum Teil gar nüm können, weil sie es noch gar nie gemacht hei, oder? Und da kann man sehen, wir haben jetzt das Problem, oder? Das muss man wieder lehren, oder? Viele Berner Bauern, die noch Getreide gemacht haben, sind dann in die Ostschweiz, auch vom Militär in die Ostschweiz verlegt worden, für diese Leute dort zu zeigen, wie man überhaupt Ackerbau betreibt.
2: Ja, la politica letzte Pia priules hottes in dem Eun ad instradau plires mesires. Per greunde fa Peun laci de Baiber ai per exempel dau prezis fix, dai ai dau garanzies de compra, de obligazions de furnizion pels purs, quei alugiu per conseguenze che l'agricultura ai eschia e puspei diventada pli diversa in Svizzera. Gidau a ec il consum de carne ai usen avos in quel zons, eschia chinsa bupli duvrau a scibia terren per raccolta fein pels animals, ad anstaglia eben se vil produzir legumes e greun sin quelles surfaccias. Consundro ont la secondo jara mondiala al Cusei Federal ueba e promoviu quella transformazion dell'agricoltura che ha dato il cavazzin de Plan Valen nieba la famosa Anbauschlacht che ha dato da quels ons. Mm-hmm. Tottes mesires insemmen han lo giugli effekt che l'autopovediment, also produzir setzle vivonda in Svizzera che letza e crescius de Giunconta sin tocken 73%. Mo eben, il tote fatg independent er ins Engadinebo, mo la gronde Fom letze an ins per gronde Parte schiessewew impedi. E pauks uns suenter lu jara all'agricultura lu propi floreu, quai grazie alla scinumnada tiarza Revolution Agrara, mo scos avens di Revolutions a quai svilup ed jussu effekt negativ.
1: Es in quel line lura eri reint pip tard, cici a captapultala produktion in sferas inimaginables e perché ci ha allora dato opposizione quando dis giusto devo un po' musica.

0: Quants commentaris ston pauras e paurs ad una der ciò da dir si va per las subvenzions pels PMIs directs del man public. Per quel ein was da dar un cuc sur la statistica dels PMIs directs. Per hectare survenien ils centuns de montagna als Publers Raps. Il centun Uri, il Publer seguì del centun Grischun, Glaruna, Esur e Suazilvania.
1: Per hectare terren cultivau survenien purs e purs in quels cantuns d'enter 4.000 e 4.000 e 400 francs. El canton Turic, letzai maximal mein, leo sovien als purs maximal mein 2.100 francs, quei cifres di jon 2023.
0: In tot sostegna la Confederazione, insieme con Cantuns e Comuns, l'agricoltura con più o meno 4,8 miliardi l'antenor agristat, ci fa statistica per l'agricoltura. E se guarda in Bessula, Confederazione di Squarina da 3,5 miliardi e su quella sgiena eint in quart più precis. Al giuvilupe la domanda si coci dovre insomma tal manch subvenzions. Quest clarina giusto da voi un po' musica.
2: Caffè Federal. Quai muovente la Svizzera.

0: Vusted leis il Caffè Federal sillas uondas romantschas, oz piglianas ot la marella l'agricultura in Svizra. Avant, ens han declarat duas differents experts in ciosa, cinze es l'agricultura un sector ci vegn discuta. Controvers. Cioè l'agricoltura procura per debattas e discussions, muossan eir las votaziuns all'urna ce nu vaina gnü durant els ultims ons.
1: Oje, ja se regordle un figli bein vide quella votaziun per las vacas cun cornes. In cins che taitlen nu se gir è, quella leva je ca puras e purs ca laien las vacas lur cornes ca letzer venien lu in sustegn finanzial. Al souveran, letzer den ton dic? Na.
0: E io malgord, eramo figli bein vide l'iniziativa per ova da Baivernetta, so da quella vaina vujà la listessa domenica da votazione scosur dell'iniziativa contro pesticidi sintetici. Tutte le due iniziative sono nudes sbuttate all'urna, quella voce ci ha dato un fitch dur ed emozionale combatto da votazione.
1: L'Union Purile Svizzera letza ha fatto grande campagna letza gar, io credo che i deve che proprio in gine stalla, in gine clavau, nur che pendeva buscio in placat contro quelle iniziative. Ed deve, ac meine, schon avon iniziative che leva mi dà la moda a maniera con l'agricoltura dove produzire in Svizzera, per esempio il 2018 l'iniziativa da Fairfood per esempio e quella al sovran schaui da laua giu in ona von an la Svizzera del Svizzera denton decideu de scrivere la Constituzione la sicurezza alimentare quai con in conclus federal che era la contraproposta ad un'iniziativa che leva già ci mani in bienton pli longe.
0: La conferenza de pressa della Confederazione quella volta aveva l'amo Johann Schneider Ammann, Ministro d'Economia, dit il suo andante.
2: Es ist richtig, es sind derzeit keine Anpassungen von Gesetzen oder Verordnungen vorgesehen. Aber der neue Verfassungsartikel dient zusammen mit bereits bestehenden Grundlagen als Richtschnur für die zukünftige Landwirtschaftspolitik.
0: Nei model listeson del 2017 al Consiglio federale er presenta la sintesi per la politica agraria e scrive in quel report che la sicurezza alimentare è da risguardare giusto er perché che la popolazione quella cresce e quel congiurar ci può er in avvenir importare avonda e con evitare food waste. Hai, coce Johann Schneider Ammann ha dit, non sono nude strettes in giunes conseguenze directes. Ord la votazione.
1: Ja, schon essen schon die Votations. Die Reminen, wo schein uns je aus la fin de September, de wacht in ultrajure Initiative, ke tragte eben gest quella Alimentation, ke vini de l'entschade de Franziska Herren, la medema persona, ke ha ja lanciau l'Initiative per aua de Baiber Jobra. L'Initiative d'Alimentation, quella vol ke la Schweizera produzesche biada pli victualias bus bei Setza, ed avente aschia pli independente di exterior. Konkret du ein siatonte percien de las victualias ke venien consumadas in Schweizera e venides produzides dirnuskeu in Schweizera. Aber contonger quella fina mira du ein l'agricultura produzide pli legums e pli pauca carn.
0: Quella Franziska Herren combatta Suletta per l'iniziativa in Giumperti nu sostegna ad ella e il più hot power Schweizer Markus Ritter el discuora con durs plätzer contro l'iniziativa el discuora per fin d'un sforz vegan ci des ci da un schia questa iniziativa.
3: Es ist die extremste Initiative, die wir im Parlament je hatten. Es ist so, dass sie auf eine rein pflanzliche Ernährung der Schweizer Bevölkerung abzielt, also keine tierischen Lebensmittel, Milch, Eier, Fleisch mehr. Und dies ist völlig

0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: L'imposta sulla valur della legge fitenza svanesce, ma la regenza Grischuma non vuole desistere dalle entrate e propone una nuova imposta per seconde abitazioni. A proposito di Raps, le spendicolere di Braille in Surselva scrivono le spianze cifre scotchnes, la suprastanza comunale vuole sorpigliere l'interpresa e sanire la con una squitta da passa 9 milioni di francs.
2: L'oggi in pendicolare, nell'oggi in bolla pendicolare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
1: Non svens tor els details tiers. E da cui raduna al nov Parlament Grischum per la prima volta in sia nova constellazium, non sguardens ce ci ventra to in la sessione da vost. E da propo premiera, l'armée de Svizzera vuole installare per la prima volta un battaglion de drones, che cosa il magazzin de las dudes, in giovedì al 27 vost, è su Maltobia Faler, floce esse su queste zondas. Le spendicolere de Braille in Surselva haben grandes Difficultäts finanzielles. Le frequenzes nu zuelen als Kursts, de Spöanz femi Defizit, le Substanze kommunale valuose sanier le spendicolere. E surpiller la maggioritäte de las Aktias. La proposta ventrateda als 23 September dal Parlament, als 25 Oktober pudes la Populazium decider all'urna. La Lisbertok so de pü.
3: A Cnemein es ist schon Tschumvergaures Dodisch per las Pendiculares de Breil. Qual impression survegnins schinsaud il Vizepräsident del Cussell d'Administration, Otmar Seiler.
4: La Situation aktuell ist fecha akuta. Nus wenn us on Liquidità, das ist nus in on de survive. Tocken tier quella Votation, que fecha fecha decisiva. Das ist quella Decision oi buna. Schalu vai vina wanda, c'è Luisa. Vegni fecha kritik.
3: Il plan de sanazione che venius elaboraus de la Vischneunca in collaborazione con le spendicularas e con rappresentanti della Anavon Braille essa fa pia nir de besins. Qual è fixaus in ciun respectiv die jons a prevese tot en tot in sustain de la Vischneunca de totalmein 9,1 milions francs. Il president comunal Roman Flepp in pass ordvart necessari che la Vischneunca segli os els stadals.
2: Io credo che is privat an sen gejau os de vos die jons nu en velos cefos con so roch milions la Vischneunca ha investau una massa de nes, aber la Vischneunca ha lo segniu un conto velette con hosps che dat no e la gastronomia ni che els prezis di mobiles etc. Also la Vischneunca segniu un conto velette quels investurs je boc.
3: Ils investurs numnai e in orvan tot la societat Anavon Braille essa ca pagau ils de vos ons varga 7 milions francs a las pendicularas. E ossa participesce a la societat d'interprendiders de la region e secondi indigens al plan de sanazion a surlai d'entrauter in paquet d'accias de las pendicularas e la valetta nominala de 2 milions francs a la Vischneunca. Asche diventa l'ezza azionaria principale a meina la direzione strategica. La sanazione ha detto un buon effetto per le finanze comunali. Ton ils indigens, sco e secondi indigens, ni hosps del G, vengono a sentire il nief vent. Ad è intern vengono tracci in la centa, segi quei tir collaboraturas, ni ter l'administrazione.
2: Niamene mincin prend parte di quella sanazione in Toclunch. Also, ich war alla fin finale, oisi, nusco Vischneunca, nusco Administration, aber alla fin finale war ich als Indigens, ni il secondo Indigens, ni il Hospes, tutti che daten in alcun parte. Et war per la domanda cardinale, l'oinze in pendicolare, ni l'oinze in bolle pendicolare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
3: Ad ine delle conseguenze vegni ad esser che vegni bo investau in nuove infrastrutture ils proxims diagions. Vuol di, il status quo delle spendicularas resta silmenzia un in decenni. Si le domande se quei tongi de contentai ils hosps, manedia Otmar Seiler del Cussell d'Administrazione delle spendicularas.
4: E fosse gli abisci, non si vessano vede pli che mo il status attuale, aber il momento, essano si vede stizza feuca. Del momento, stai non stizza quei feuca, con us ven stetzel, ven in a base, in un po' pissi gira, non si ven us fare quels proximes plans.
3: Stizza feuca venden ton pass per pass. Sco proxim decide il Cussell de Vischneunca la fin settember, se la ficente va all'urna. Allù decides il souverän de la Vischneunca Breil il 21 d'Oktober sur il futur de l'ur pendiculara.
1: al plan de salvament per las pendiculeras de Braille in Surselva. La feria s'ossa dimenat al Parlament. La vginencia des dimena surpiller la maggiorità de las actias e la responsabilità strategica. La Lisbert Ockes ste de tiers per nus saira la seduta del Parlament a Danis. Alice, in che atmosfera es quella firnia presentò saira?
3: Ja, con uns arrivai in Halle Plurivalente da Nis, lo era il padel di estan vida metro socias per visitadres e visitadres, tutte sen lo bostadas occupadas des don alla tractanda siat da quella sesida a tracci tutine da quei da 60 personas da tot las fracciuns della Vischneuca de Breil.
1: La sanazion della spendicoleres era il tema principale, Saira. Quen lo incio al Parlament discutò sur il tema?
3: Già quella tractanda, quella accuzzau da quei da 2 ore a mesa, il plan de sanazione è venuto presentato minuziosamente. Gli emprem han 2 rappresentanti della firma Grigia Consulta presentau il status quo ed è il plan de sanazione della spendicularis a quei con una massa cifras a folias. La Grigia Consulta è il reminente in firma de conciliazione del Grigiun che consiglia Vischneuncas, organizzazioni ni ebbe e pendicularis. A Center Algerau, Adrian Bergamin presentau il stand de las finanzas de la Vischneuca de Breil, ad equei al fac extendidamein cun de bia cifras, cun comprelliaziuns, cun autres Vischneucas.
1: E c'è impression o quel plan de sanazium fat a te personilmeins?
3: In sagi las pendicularas en in patient acut, che jai si la stazione intensiva a che sto vigni reanimaus. Il plan de sanazione è quasi l'infusion che decide de vart vetta a mort. Ad egli è evident che la Vischneuca fa os la cira intensiva per l'ina dispone ella de vonde finanzas, a per l'autra è si la Vischneuca che profitesce la fin finale e la creazione de valur che le spendicolare sportan a Breil.
1: Ma c'è prognosi può fare al momento al paziente pendicolare de Breil?
3: Di quei grev de gisce a colas pendicularis de Breil se revegnen durant il plan de sanazione che cuoce jesur in decenni. Tots involvai en se capescia optimistics. Il moment ston els satra ils plans per novs indrets, sco per exempel per in niev access, di aus discurrens schizon de forza vel futur lo mopli in sulet access al territori. En mince cas miren tot ils involvai fitch positiv al futur.
1: Schuem als Kusliers Kommunels nur reagier Saira Danis sils Plans della Suprastanza.
3: Degli edigi che co-membres del Cusell han survenio ir sera per l'emprema ga tot quales informaziuns e las adels han strusch se veu se preparar per fa demandas a scega quales han upitos portucau las finanzas della Vischneuca. Il proprio è stato un mo in informazione, il Cusell che decide per durante la prossima seduta del 23 de settembre, se ben la ficente due i all'urna.
1: Il plan nis l'ora al 25 ottobre all'urna, le spendicolere annunciano sin l'ur pagina online c'è la stagione di Vienna Brail, comincia il 19 dicembre. C'è capita c'è la popolazione di Sdana?
3: Ja, ei va per tot, ni per nuot. Scol vicepresident del Cusell d'administrazion della Spendicolare, Otmar Seiler, a Gietjen Wirzerter, segge la finanziazione della Spendicolare garantida, tocca il 21 ottobre, bia tocca quei termin dell'urna. Terinje al plan de sanazione venis bia immediat la Vischneuca in action, a terinna fossi e immediat fineu con la Spendicolare. Moeba, il termin annunziau della vertura della sesione d'un vier muossa che la sperò mira il Davos.
1: La Lisbert Toc sul plan de salvament per le spendiculeres de Breil in Surselva. E nus restens in Grischum. In settembre ol pövel Schwitzer decisa l'urna dat abolir l'imposta sulla valur de legna fitenza. Al Centum Grischum fa quint con 40 milions francs l'an più poches entregias d'impostas per vida qualò. Ma da quals milions non les la regenza desister. E la propone dat introduir un'altra imposta. La Maria Fiali rapporta.
5: Las perdites menzionades vut la regenza Grischium a compensar con una taglia speciala sin immobilie secundares che servischen per greunda part al agent diever. Ella propone per suenter in peda taglia dat 1,1 promils dalla valur per la taglia sin la facultat. Oz a ella aver la consultatium ter la revisium parziala dal drec fiscal cantonal. quella cuzza fin al 27 de novembre. La fina mira è che le midades da legge entrano in vigore il medem moment, sco l'imposizione de taglia sin lacna locazium scada, nomnademen l'enceta dal 2029. La midada della Constitution cantonale è sottomessa al referendum obbligatoric.
1: Ed a propos politica grigiuma, quella nuzzagia in avenir più ferm le possibilità dell'internet. L'Ervin Caduff so in che connex.
6: In l'avenir due politikers e politikers centonals era poter fare radunanza virtuale si fa da basegn. Questa conclusione alla regenza grigiuna trage su entre le esperienze durante la pandemia da corona. Oggi è la tramesa in consultazione in una nuova legge, la consultazione dura in fin il 25 de novembre. L'Uffici da Militare Protezione Civile dal Grigiun ha un nuovo manader, Patrick Brunolt. La regenza grigiuna ha elegit Brunolt sco successur de Pascal Porcher, che era entrato in uffici lanciata dal 2023. Perché che Porcher ne bec pli in uffici nella regenza bec comunicà er bec sin domanda. Brunolt surpiglia sia funziona a partir da lanciata settembre e la 42 ans ed è sta in finosa vicemanader dell'uffici. En la casa da Cira e da Seniors a Tuseun ha in detector d'incendis da iersaira entur las 9 in faus alarm. Tenor la polizia cantonale en 37 persunas venides evacuadas. La ragion per l'alarm è stada in a substanza da sfradentar che è miciada din aggregat defect. Un expert de chemia ha constatato che la substanza non sia ni inflammabile ni tossica. E da talmens ha in rieven piglia fieu iersaira. Scola polizia cantonale comunicesse probabile entras sbrinzlas din cemin. Ils pompiers de la Tumliasce e de Tuseun ed in helicopter han stizza las flomas.
1: Drones sumnides als ultims ans ad una più decisivas sün chams de guerra. Sün quel svilup prova la Svizra uasa de reagir.
6: L'armada svizra stiafescia in nov bataglion ed in acna scola de recrut per sclerement de drones. Quai an confederazion ed armada comunicà. La fina mira del nuovo centro di competenze per sistemi non equipati è di sviluppare più svelte nuove tecnologie, testare quelle ed integrare le in le truppe. Tenor il Departamento di Defensione de 20 drones e robotica adina più importante in connex con conflicti hybrids. In Svizzera detia adina de più goals de drones su infrastruttura critica e militare. Ort in museum a Vienna in Spagna a non in conoscenza ingula in custaival stiazzi dal temp da bronz. Il stiazzi da Vienna compiglia 59 obiects archeologics da daur argent a cial e bernstein. El valle scoina dalas pli importantes perdices dall'art daurer dal temp preistoric in l'Europa. Single stocks han passat 3 milions ed atten perdice da vartlas structuras sociales, relaziuns commerciales ed abilitats artisanales dal temp de bronz.
1: Ed ose guardens ence, ce ce la meteo dis.
0: La meteo.
6: Oz stati per gronda par zulegl, magari kinzig pulvra dalla Sahara e nivels auts turbelescen in pau il ciel. Il favugnan c'aiva a bufar versaira e durant la noce po quel contanger forza da stempra. En lenge di naut vignent un 22 graz, en sur e sot selva en fin 29 graz ed en le regiun da quira 32 graz. Da mons abrat nivels e sulegl en il grigiun dal nord ed en lenge di nabassa en las fases de sulegl in pau pli lungas. Il favoin croda in semen ed il da quintar cun per part ferms uradis ed urizis. Sonda dati pulit pler solel, tuttina vegni in sic pli fresc cun maximalmein 25 graz in la region da quira.
1: A Al Parlament Grischum oder wenn det Ozia mit diese prima Session zieva la posta da steht e questa la prima Session del Parlament nove let l'elezione stede in Jun la Session de Wurst ist kurte la dura be Ozia da mem la Prisca Bundi rapporta per nus orda la sela de Gran Cusal Prisca c'è sul programma.
7: Also Zentrum mit de und setz bide bia autorche Elektions e Saramentations. Todels 44 novs ston um nader mein angira ni am permetter chals van noch Obligation du fetzi tenor meier savai apudai. Alu wenn Fabio Luzio de la PLD alle Jusco Präsident del Kusel Gron a duche e sco play out grijon. El succede usche a Valerie Favracola che sta da de Vozon le play out grijona a de devenida elegida e la regenza. Tot quai è liquidau, togni a un detrectà ina ni l'autra incumbenza ni da monda, abrisond las ciun van deputadas a deputai ad apero per imprendere den conoscer ils e las collegas dels proximis quattrons.
1: E scuvo che ne avendo da men venderdì?
7: E lo vai vinavon con an qual formalitat Valerie Favracola vin un adamen un seramentada sco nova comembra della regenza. A lu vin acenamen per in prim punct usitau ci dat termince sessiun l'ura de demondes. Aber grazu entro vai puspe vinavon con formalitat al cusei grand stonum un adamen e un eligir las commissions pels proxim quattrons quei quelles ce preparan lu las facentes revisions da leges.
1: E zieva las formalitäts, ci sum as temas substanziels de questa session.
7: Ja, en se setz alcu sei grand rond questa session mo de liquida de mondes ad incumbenses tienen restades de la devosa legislatura. Usche cina ni lautre de deputadas a deputai che sesen janque alcu sei grand vin on discutada. Tema den trauter sel dreig de vota ad a leger per personas cun in impediment spirtal, la segiration de denes blots, el trafic de vacances che staupe weis grijones a naturalment dat is strugina sessiun sensel tema luf quella weibla protektion da Montaneras. Ad annunciau sei e un ina sort demo del collectif feministic del grijon quella fani per fa attent senina da monde che vin tractada en connex con la chiasa da donas a violenza a chiasa.
1: E zieva la sessiun da Wurst doc ad una festa pel president nove let.
7: Exact, jetzt ist die Sonde. Kurz sind die Deputaten und Deputaten in der Saal des Kusei Grand per un liquida in der Haus Inkumbenses. Also intervallu kommunable mein en Direktion zur SES. Fabio Luzio statt um nada meine Kunter a Fiaste wie im Fatsch a Savonins la Plaza de la Scola Grava. Traditional mein dat in a Fiaste kun Musica ad Autorprogramm accompagnant nautil Kusei Grand a la Regenza Sat. Sunt open cu la populațiun, adidat lu eun in apart ufițiala pe hoșps în vidai.
1: La Prisca Bundi ci raportă per nus oții da mem de la sesiun de vorst del nov Parlament Grijum. Vos vais odi al magazin da mezdì, in giovgia al 27 vorst, l'Ervin Cadu fam is ensemble presentò las novitets, responsable pel cutnia Selina Kistel, mia nom Tobia Faller, in avent o intent es las dudes e bot dis 9 minuts, in avent una pacifica posa da mezdì, iste bene.

0: las gratulaziuns.
1: Presentar il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Matteo Anzo accompagnò direzione gratulaziuns. Ed es las 12:31 al microfon per vos Natalia Weber. Nus vains auf nie gratulaziuns inscrit, vains però erenche a vuonda temp per las gratulaziuns spontanas. E mia prima gratulazione va al Silvan von Lanten de Ftan, el festaggia sia seide givel anniversari. Per el is nie scrit quisco. Ciao Silvan. Per tes seide javel anniversari, tol bun, sanda, fortuna ed in tes gersunadi, blera, satisfacziun. Con tes tef uasa post ir e nus atai sunt totes vies, bun viadi et javujain. Fa un bel di e lascia festeggiar. Nos contai la festa, più tardi dain ed è viva fein. Saluts, mima Corina e Stefan, con Sandro e Dario, pin Andri e Monica, con Paola, Jana e Ramona, sco nona Silvia e bezegner Ewald. Musical manch restainse er in Engiadina da Paulino Acla e Sniegevijon.

Ed una da ciò gugent, Paolino Cla, con Engedina, oggi un regalo d'anniversario per Silvan von Lanten de Ftan, e il festaggio sia sai de givel anniversario. Loro quencedo una gratulazione per Anna Lechmann Caminada de Vrin Konz, e il festaggio sia 806 anniversario, la famiglia lascia gratulare Rusci. Cara mumma, cara tata. De cor gratulain e gevijain a ti mo tut il bi e bien per tai. Engraziain a ti per tutti e carezie e tes bun survec per nus tuts. Gauda ti udi cun tes cars. De cor tes afons cun tes beadis, Noe e Valentino e tes beadies Giulia e Luisa. La canzon dil bau de Teo de Mund tadlainsus per Anna Lechmann Caminada.

0: Teo de Mund, la canzon dil Bau, quella vainza Oztadlo per gratulir alla giubilara Anna Lechmann Caminade de Vrincons per sia 86 anniversari. E la Giulia Caminade de Vrindadò o telefonò a Zimbunura per la cupina.
1: Io le sugien gratula a nostra Piadia, Florina de Mond da Vela, in che si zaval onda na scienza. A cala giovigena della Tubien, a cala stetti sauna, di una fiasta figliana fiungi in Sevese con ella.
0: Oggi c'è la festa 20 pili di Zieve allora un altro dì, ma la cupina quella tre metanze è svelsco possibile per ce l'arriva als prossims dis per la giubilara. Vangens l'una e sosa e eifles lins de telefon, se avesses gogente gratulir, scuad una possibile de fer quei con telefonere al 0800 20 25 30 o se lieu er possibile de scrivere un WhatsApp al 079 200 70 07.

0: La Nora Jones con Happy Pills. Giusto a nuzza giù la chance per gratulare a David Kamenisch da Klostra ci dice al telefono. Buonasera, Sir David.
1: Ah, buonasera, Natalia. Exact. Io vorrei fare una gratulazione a Natalizzi. Quella va a Quero, stamaneva leo del studio. A leo sa Heidi Schmidt fa fiasta sin seu o John Tavel gidena scienza. Cordialmente, gratulese leo a della, je vis il vino von, una sanada naturalmente, a tutto il bien, ot, in a viala fiasta. A quei si andret Natalia col Cresta Wald, il duo derum Sunger e con la cappella Obral.
0: Nostet eins, il Cresta Wald per la Heidi Schmidt, fein so fitsch gugen, grazie per telefon, Sir Davide Belze, wenn mit di.
1: Grazie a lei, Fitz. Tu mi dom.
0: Adia.
1: Adia, Natalia.

0: Con Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, is a studio in Slunna e il telefono è USA Angelina Gisler. Allegra.
1: Allegra, donna Natalia.
0: I nuovi palatremetter, oz gratulazions.
1: Io le stremetto mie gratulazions a Raquaira pro Trudy Grober. Ella complice oggi 76 anni l'anniversario. Ciao Trudy, noi gratuliamo te e ti auguriamo tutto il buono e tutto e ci trova di una banca.

0: Con qualche tuo scrivibile in Spagna, c'è la canzone Sierra Madre.
1: Quella di Regalainza e la Trudi per sdrogliere da Cempera al Gordanzas.
0: Ah, forza. Schon, la cantiette in bel tempo in Spagna.
1: Allora, speranza di fare un piacere con questa canzone e la gratulazione via RTR. Grazie per il telefono, Don Angelina, e belze per mezz'di.
0: Grazie a Della, grazie a Derweil.
1: Adia.
0: Adia.

Droglier algordanzas al temp in Spagna, vain se prodia prover col Schürzeger e la Sierra Madre. Per la Trudi Gruber de Cuire, ella festaggi il 76° anniversario.

0: James Blunt con Bonfire Heart ed is lunedì un quart. Ils bons del bogna ingerinna ed è già trat la büscia, quels? Resten co cuira. Vemter Heidi Schmidt ci festaggia il 68 Cevel, ella surbing ils bons del bogna ingerinna culs melders giavus d'anniversari de David Caminisch.
1: RTL, las gratulazions.
0: E ora se vi siete a sentire un bel Pacific 7 mezzodì al microfono per voi era Natalia Weber. Fin la prossima.
1: La Saira da RTR. Con sempre Welz. Scoverides. E hits. Musica non-stop. Messen semen de nos redaktur de musica, Danilo Bavier.

0: il suento mezzdì da RTR. Con sempre verz. Scuvrides.
1: Las novitats da RTR.
0: Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: La sessiun de vust del Cussegl Gronta cumenzà e Braille vul surpigliar la maioritat de las pendicularas Braille. Igl las trais, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. Il Parlament Grischun ha cominciato ufficialmente con il suo lavoro in nuova constellazione. Ernst Sachs ha avverto la sessione di voce con quale il deputato che il plidice in uffici. In se spleta il trantrauter da un sguardo a voce senza il tempo con il giovane deputato l'on 2000 e c'è che tutto si mi dà in questo quarto centenario. Trantrauter è il sistema di legge che mi dà e quai aia mi dà il Parlamento. Il sa ja spanegia co quel sa musia ils proxims quaterons. Il è la prima sessiun dal nov Parlament. 44 dallas 120 deputades e deputats en venits elegits ils 14 cercladur da nov. La Vishnanka de Braille vol surpigliar la maioritat dallas pendicularas Braille. In una prima fase metta ella a disposizione 7 milioni di francs, che risulta dal plan de sanazione che la suprastanza ha presentato ier sera al Parlamento. L'azionaria principale de finosse la società Navon desiste da sia vart da pretensions de passa 1,3 milioni di francs e dette giù al Vishnanka la mesedat de sia actias per in prec simbolic. Il plan de sanazione sei a concepì per 10 ons. Nuove investizioni in il territorio de Schis na fecem beit part dal plan. Il souverän decide il 25 d'Oktober. L'armada svizzera stiafesce in 9 battaglioni ed in una scuola de recrut per sclerement de drones. Quei an confederazione ed armada comunicà. La finamira del nuovo centro di competenze per sistemi non equipati è di sviluppare più svelte nuove tecnologie, testare quelle ed integrare elas in le truppe. Tenor il Departamento di Defensione de 20 drones e robotica adina più importante in connex con conflicti hybrids. Era in Svizzera detta adina de più goals de drones sur infrastruttura critica e militare. In il Nepal è una persona svizzera venida spendrada, qua comunication las autoritats nepalaises. Uscirna dati in finosa nagines umfrendas svizzeras. Sco reaktions in las inundazions desastrusas in il Nepal mette la confederazione a disposizione redont $1 million per agit humanitar sco aua da baiver, alogis d'urgenza, mangiativas e medicaments.
0: La meteo.
1: Da mons a bratta nivels e soleil en il grischun dal nord ed in l'engiadina bassa en las fases de soleil in pau pli lungas. Il favun crode en zemen ed il quintar cun per part ferms urradis ed urizis. Sonda dati pulit bler soleil, tutina vegni in zig pli frescht cun maximal mein 25 grads en la region da Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR.
2: Con scovrides. Hits. E sempre verts.
0: Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: Con Fabio Luzio è in liberal democrat de nov il pliaut grischun. Ed in il Nepal han ins pudisch pendrar in a turista svizzera. Il ers quattr, mio nom, Erwin Gadouf, benveni. Fabio Luzio, della partita liberal-democratica e da novo il pliaut grischun. Con 107 da 100 genif vus valaivles al Parlamento legi il politiker da Surses, sco president dal Cusel Grond. Luzio diventa successur da Valéry Favre-Accolo della partita popolare che venide elegida in la regenza grischuna. Sco vicepresidente al Cusel Grond legi Kevin Brunolt il presidente dal Center. En il Nepal en 30 persunas da l'exterior venides spendradas, tranter quellas er in a dona svizzera. Quei han las autoritats nepalaisas comunicà. Uscirna dati in finossa nagines unfrendas svizzeras su inter l'inundazion andeccia. La dimensión della catastrofa en la region de confin tranter il Nepal ed il Tibet vegn pir plaunetta la gisch, almain 350 persunas en mortas sull'etta main della vart nepalaisa. Tenor la polizia valen passa 1300 sco sparides. Bleres und frendes han ins chatta plirs kilometers dal flum Giu al confin con l'India. Magari kinsaia pudi spendrar mo parts dallas baras. Sco reaktions in las auas grondas mette la Confederazione a disposizione redund $1 million per agit humanitar sco aua da baiver a logis d'urgenza, mangiativas e medicaments. Ratko Mladic è mort, el aveva 84 ans. Dal 1992 fin 1995 era il Stato Generale das Bosniaks Serbs in la guerra della Bosnia. Avant 9 anni aveva il Tribunale per Delinquenza de Guerra dell'ONU sentenziato Mladic a prigion per vita durante, per vita di genocid, crimes de guerra e crimes contro l'umanità. Il era sta responsabile per la massacrata da Srebrenica, nuo che redond 8 milioni di uomini e giovani bosniaks in veniz massacrati. Il delinquente de guerra se seve giusses gesti a Den Haag.
2: La meteo.
1: Da mons abrat nivels e soleil en il grischun dal nord den l'Engiadina bassa en las fases de soleil in pau pli lungas. Il favuincro de enzemen ed ilia de quintar cun per part ferms uratis id urizis. Sonda dati pulit bler soleil, tutine vegni in zig pli frescht cun maximal mein 25 grads in der Region da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Cun scubrides Hits e sempre verts. Musica non-stop.

Il sit de stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tots.

0: The Cure, Friday, I'm in love, erschis pür giuja saira, Pacific versus 6, culcionier rumänsch. Il Bike Marathon del Parc National is spö 25 ans un istorge de success. C'è ciò cominciò del 2002 con la prima corsa intorno al Parc National is oz la più grande corsa de mountain bike in Svizzera. Var 1700 mountain bikers vem quiste fin devin alla partenza. Intorno da quei 5 tragedi de corsa, la corsa principale è quella de 141 km de scuol intorno al Parc National ed erciò in a vostra scuol. Gera Fortuna, emels organisatoris del Bike Marathon, trovò avent 15 ans, del degevel anniversari, del 2011, al Roman Dobler, salgorda da quel temp.
1: Quai ci vesse nunir una stupenda festa de giubileum e spalnair da lungla e da fina in una catastrofa. Es 27 da wast del 2011, al diamo comenzà tot normal. L'ora però, al temp, l'ora, mudada d'un moment, a cell. Urs Wohler, din quella iada, il director de cura de scuola e president del Bike Marathon, se ricorda.
2: No aveva contact con divers meteorologi e quel sentit quai sarà in Europa da un per ora, si da un pa plövtscha, forse un per flocches de neif, e hai no weven gwischte Basa per nosses Decisions e penseven i füs possibel da fahr gwischt Bike Marathon in un Rom normal.
1: Niesi però totater. A benura la 7:15 pro la partenza squal sa mesureia mo 14 graz. L'ura però es la temperatura i da ion schler. I ha cominzat a ploar, i ha dat tempestes, ja cominciat a neiver.
2: E malgorda mo ed era zügwist mot sützer netze, vezeva quistes nüveles de neif, quai dera bot nöe da greier, ena vissi mes Handy, ena dat leil Funk, dal tschaschauna, ena du di quia neiva, i des in a tempesta, quai nu va in a vantusche.
1: Es prüms, es plüschwelz, deren schon passats al tet del Bike Marathon al pasta cegema. La gronda massa però deramo inviadi. I cule situazion ci nia d'una plü precera, a unas organisaturs lura decisi in etappas da rumperio la quarsa.
2: No veven plü de 1000 partecipantes sul tut il traget dat evacuar. E quai dera il grons problem. E malgorda mo ad un telefon all'auto da posta, alla retica, osso dovrai no aiut.
1: Aiut per mettere in salva totes partecipanti, totles partecipantes del Bike Marathon ci derana mo x inclur sul traget. Persones privates, hotels i les Alps, a un drivi lur portes, per ces bikers a un poduir al sud, i sortot era chat.
2: I dovreva il susten da tut la liaut dalla region, dals hotels da privats, per exemple er dall'Alp Ciaschauna, il personal dall'Alp, a tut eint, quists sportists, al chat. No veven partecipants, il Hotel Paradis, il Sauna.
1: Cienz, sportistes e sportists, a un poduir sota tet, i sun luraniz transportats in all lö della partenza squall.
2: L'ospital de scuola datora, alarm da catastrofe, quaid era la prima jada per un eveniment da quista grondezza.
1: Avant quinde jans, der e propria una situazione excepzionala. I per pacas, c'è la quarsa de giubileum, fusida a finir, ant in una catastrofa.
2: I resta d'una un dinair de mies algordanzas, non ein nu gronda fortuna e quist di tocca pro mai, tocca pro no, quai resta d'una uscea. En a fitch prescheint amo quist di da avant quinde chance.
0: Dies l'anterior direttore de cura e presidente del Bike Marathon intorno al Parc National, Urs Wohler. La 25ª edizione del giubileum del Bike Marathon is quista, o is quist venerdì da mem, e pusch mem als 28, als 29 a vost.

0: La Dina, Sad Songs, wusste gleich al Radio, Chiemeter Rumänsch in Giugia Saira, als wenn sie sette Wurst, zu wünschen eine Wende in der Pacifica Saira, in uns nicht so, zu rühren per Novität aus der Szene del Sport.
1: RTL Sport.
0: Al Sloven Tadej Pogačar guadagnò la sesiva etapa della Vuelta. L'etapa esida da Alcosebre, 137 km fino a Castelló. Pogačar battia al spagnol Enric Mas in il spurt, el menja con quello in avanti al classement generale. Tal tennis o Belinda Bencic e Flavio Cobolli mancantò Els em ensemble e mi mancan to al titel del turnier Majdo al US Open a New York, al duo svizzero pers contro il team della Cechia con Jakub Menzik e Carolina Muchova in 3 sets. Al pilot della Formula 1, l'argentin Franco Colapinto, a prolungia si è contratto con Alpine per una stagione fin la fine del 2027. Quello al team comunicò oggi. Colapinto sarà in avanti al collega del team del francese Pierre Gasly. Colapinto cominciò dal 2024 la Formula 1, quella volta per Williams. Inoltre aveva rimplazzato l'americano Logan Sargent als ultims, o in le ultime 9 corse della stagione. Cominciamento del 2025, allora mi do scu pilota di riserva per Alpine ed ora in piazza lo relativamente svelto a Jack Doohan, scu pilota principale. Colapinto è attualmente sulla 12ª piazza del classamento dei piloti.

0: Il dì dal RTL.
1: Ja, ieri sera a cheu ven la survesta del dì. Miu nome è Alexi Baseglia. Cumbia raps vol brail salva sojas pendicularas. Ier sera la suprastonza comunale presentau il plan cossanala pendicularas braille sa. La situazione del menage sa genumnada main drammatica, alla suprastonza informau il cusei de Vischneunca. Con surpia un pacchetto d'azioni della Anovon Braille S.A., diventa la Vischneunca l'azionaria principale. E per tutte le misure per salvare le pendicolari, dovrà la Vischneunca 7 milioni di francs. Le decisioni politiche necessarie doivent incurdare il decurso di Jaton, con la votazione del Pievel fin d'ottobre, scoda vos pass. Dalla politica comunale alla cantonale. Al Cusei Grone puspesse radunausots per la sessione d'Ust. A 44 deputate e deputate novs compriau quella davosa sessione. Els envenie le gida niefel zercladur vergau. De nief meinel politica de Sursees Fabio Luzio della PLD, al Cusei Grone, a diventa scioia el pliault grigiun. Nief vicepresidente il Sur Silvan Kevin Brunold della partida al Center. Gli uffici de militare protezione civile del Grigion survegnen nief manader, Patrick Brunold chera tocca nos vice de gli uffici. L'elezione è stata necessaria, per cui Pascal Porsche ha abbandonato il suo posto la primavera, so interesse staus drei sons manader. Quai aveva il canton bo comunicau de letzes ures. Recerches d'Erte era ammassau che in post externe staus engagaus per sclarir le structuras, il process, le responsable dats e teufe gli uffici. Il consiglio governativo responsabile, Peter Payer, ha confermato quai in vers RTR. La popolazione del Louvre sel Grigion continua a se sviluppare. In Nieftria, per la Val Müstair, numnaus Chiavalac, si compone da due animals carci e silmain sis pins. E la portenza agli uffici de caccia constatau che il Sluvs dominanz del Triep Falknis del Liechtenstein se muenten es il territorio delle Vischneunche de Sevis. Qui è tot per oz, io gli vise il Wienerwon in abiala sera con nies programm.
2: Pacific 3 Sasaira, vostro gleiser programma Rumänisch, le Spendicoliras de Braille in Surselva. Scriven de Spüans, Cifres Kotschnes, la Suprastanza Comunale vuole sosse surpiglier l'Interpreise e sanere la con una squitta da passa 9 milioni di francs. In un per minuto, udis cotanus torres details diers. In usudins, c'è ci vegn oz et l'arch musical, oz voque per la scuola de musica in Engiadinia Bassi la Val Müstair. Mia nom Tobias Faller, floce esse su queste zondes.

0: Impuls del Grischun.
1: Las pendiculeras de Braille in Surselva haben grandes Difficultäts finanzielles. Las Frequenzes nu zuelen als Kosts. De Spüanz femi Defizit. La Substanza Comunela valuasse sanir las pendiculeras. E surpiller la Majorität de las Aktias. La Proposta vintrateda als 23 September dal Parlament. Als 25 Oktober pudess la Populazium decider all'Urna. La Lisbertok so de pü.
2: Ach ne mein, es ist schon Tschumvergaules Dodisch per las Pendiculares de Breil. Qual impression survegnins schinsau del Vizepräsident del Cussell d'Administration, Otmar Seiler.
3: La situazione attuale è fece acuta. Nous venons son liquidità, che nous venons de survivre. Toccant ja quella votazione che fece decisiva, che quella decisione è buona, che lui va in avonda, c'è Luisa. Vegni fece critica.
2: Il plan de sanazione che venius elaborau de la Vischneunca in collaborazione con le Spendicularas e con rappresentanti della Anavon Breil essa fa pia nir de besins. Qual è fixau sin ciun respectiv die jons a prevesa tot en tot in sustain de la Vischneunca de total mein 9,1 milions francs. Per Präsident Kommunal Roman Flepp in pass ordwart necessari, che la Vischneunca segli os els Stadals.
4: Io credo che uns privat sind engagiert, os ist de vos die Jans, nu en velos zefers, con so roch milions, la Vischneunca investa una massa de nes, aber la Vischneunca allo segnu un conto velette con hosps, che dat no e la gastronomia, ni che, els prezis di mobiles, etc. Also la Vischneunca segnu una conto velette, quels investurs je boc.
2: Ils investurs numnai e in orvan tot la societat Aravon Breil essa ca pagau ils davos ons varga 7 milions francs a las pendicularas. E ossa participesce la societat d'interprendiders de la region e second indigens al plan de sanazione a surlaida entrauter in paquet d'acties de las pendicularas e la valetta nominala de 2 milions francs a la Vischneunca. Asche diventa l'ezza azionaria principale a meina la direzione strategica. La sanazione ha denton bomo effects per las finanzas comunales. Ton ils indigens, sco e second indigens, ni hosps del gi, vengono a senti il niaf vent. Ad è intern vengi trac en la centa, segi quei tir collaboraturas, ni ter l'administrazione.
4: Ja, man è mincin prende parte di quella sanazione in Toclon. Also, ich war in finale, also, ich muss gar nicht mehr, ich muss gar Administrazione, aber in finale war ich als Indigenz, ni il secund Indigenz, ni il Hosps, tutz ka daten in a Kumpacht. Et, weil per la domanda cardinale, leunze in a pendiculare, ni leunze in a bolle pendiculare, con tutte le conseguenze che la risposta ha.
2: Ad ina delle conseguenze vegna d'esser che vegn bo investau en nove infrastrutture ils proxims diagions. Vul di, il status quo delle spendicularas resta silmenzia un in decenni. Si le domanda scia quei tongi de contentar ils hosps, manedia Otmar Seiler del Cussell d'Administrazione delle spendicularas.
3: E fos gli abisce nu savessan vede plica mo il status actual, aber el moment essan nus vide stizza feug. Del moment stai nus stizza quei feug, con nus ven stetzel, ven in a basa, in un pau pissi gira, lus ven nus fae quels proxims plans.
2: Stizza feug vinden ton pass per pass. Sco proxim decide il Cussell de Vischneunca la fin settembre, scia la ficente va all'urna. A lui decides il souverän de la Vischneunca Breil il 21 d'Oktober sur il futur de l'ur pendiculara.
1: Al plan de salvament per las pendiculeres de Breil in Surselva, la feri sosa dimena al Parlament, la vginencia des dimena surpiller la maggiorità de las acties e la responsabilità strategica. La Lisbert Ock es ste de tiers per nus er saira la seduta del Parlament a Danis. Alice, in che atmosfera es quella firma presentò ir saira?
2: Ja, con us essen arrivai en halla plurivalente Danis, lo er il padel di estan vide metter os soches per visitaders e visitaders, totes en lo bostades occupades des don alla tractanda siat de quella sesida a tracci tutine de quei de 60 persunas de tot les fracciuns de la Vischneunca de Breil.
1: La sanazione de las pendiculeres era il tema principale, ir saira. Quen lönch al Parlament discutò sur il tema?
2: Già quella tractanda, quella cuzzau da quei da 2 ore a mesa, il plan de sanazione è venuto presentato minuziosamente. Gli emprem han 2 rappresentanti della firma Grigia Consulta presentato il status quo ed è il plan de sanazione delle spendicularis a quei con una massa cifras a folias. La Grigia Consulta è il reminent in firma de conciliazione del Grigiun che consiglia vicineuncas, organizzazioni ni ebbe e pendicularis. A Sventer al Gerau, Adrian Bergamin presentau il stand delle finanze della Vischneunke de Breil, ad e quei al fac extendidamein con de bia cifres, con comprelezions, con autres Vischneunkes.
1: E c'è impression o quel plan de sanazion fat a te personilmente?
2: In Sagi, las pendicularis en in patient acut, che già si la stazione intensiva, a che sto vini reanimaus. Il plan de sanazione è quasi l'infusion che decide de vart vetta a mort. Ad egli è evident che la Vischneunke fa os la cira intensiva per linea dispone ella de vonde finanzas, a per l'autra è si la Vischneunke che profitesce alla fin finale e la creazione de valur che le spendicolare portan a Breil.
1: Ma c'è prognosi può fare al momento al paziente pendicoleres de Breil?
2: Die quei greve de gisce a cola spendicularis de Breil se revignen durant il plan de sanazione che cuoce jesur in decenni. Tots involvai en se capescia optimistics. Il moment stan els satra ils plans per novs indrets, sco per exempel per in nief access, die aus discuren schizon de forza via il futur lo mopli in sulet access al territori. En mince cas miren tot ils involvai fitch positiv al futur.
1: Schuem als Kusliers Kommunels nur reagier Saira Danis sils Plans della Suprastanza.
2: Degli è di gica, co-membres del Cusel, hanno sorvegno ieri sera per l'imprima gatto tutte quelle informazioni. Elles ed elles hanno struss, se veu se preparat per fa demandas, a scega quelles hanno pitos portocau las finanzas della Vischneunke. Il proprio è stato mo in informazione, il Cusel quel decide per durante la prossima seduta del 23 settembre, se ben la ficente due i all'urna.
1: Il plan nis lura al 25 ottobre all'urna, le spendicoleres annuncien sin lur pagina online c'è la stagione di Vienna Breil, comenza il 19 dezembre. C'è capita c'è la popolazione disdana?
2: Ja, e va per tot, ni per nut. Schol vicepresident del Cusel d'Administrazione della Spendicolare, Otmar Seiler, a 10 Virs RTR, se di la finanziazione della Spendicolare garantita, tocca il 21 ottobre, bia tocca quei termin dell'urna, teringe al plan de sanazione venis bia immediat la Vischneunke in azione, a terinna fossi e immediat fineu con la Spendicolare. Moeba, il termin annunziau della vertura della sessione d'un vien muossa, che la spero mira il Davos.
1: La Lisbert Talk su del plan de salvament per le spendiculeres de Breil in Surselva.
0: Danus?

0: Pacific vers la mezza in Giorgia Saira. La scuola de musica dell'Engiadina Bassi la Val Müstair o questa un giubileum de 50 anni. L'anniversario viene festa giù con differenti evenimenti. L'act de festa ufficiale, quale spusmem sanda, sotto il motto Passo, Present e Futur. Tiers eser Florinda Rager de Schuol. Ella steht la prima presidente della scuola de musica e più tard löncher la mnedra della scuola. L'an 2000 vava la scuola de musica presentò il progetto La Flöta Magica e da quels algorda Florinda Rager figgugent.
1: Passa cinci an scolars tunizio la hala de glaccia gurlaina e van cantare insieme con l'accompagnamento del clavazzin de Oscar Gulia. È stato per me un po' la culminazione del mio lavoro.
0: La musicista Sidonia Caviezel instruisce l'accordione alla scuola di musica. Isal Gorda erde quel progetto da quel tempo della Zvesenza scolare.
2: Questo è il mio resta fino a quella dimensione incredibile scofante di essere parte di questo alci, preciso quale ci vuole da tempo in tempo, alci ci dice wow, in un simbolo non si mai più.
0: Dopo de Sidonia Caviezel e Florinda Rager, il giubileum de 50 anni, scuola de musica dell'Engiadina Bassi la Val Müstair, dopo un po' di minuti, entro l'arch musical de Dots, diventa la 6:30. Vostra glasa il programma della Saira, sul Cianel Rumensch, Edi Plemet già a dia paroz. Mio nome è Tobia Faler, e se vi giù a Sinaventi, la Pacifica, Giovgia Saira, e stai bene.

trumbetta, flöte travers, clavazin, chant e moblè rotter. Per la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair s'inclean 18 di simmels tuns de sai. Avant bundan 50 ans, dera quai per om un pa otter. Iniva ben sci, instrui musica, de singles, in institution per possibilitar in scolazion de musica, tot els ufans de la val ne deve per omo. Oz, 50 ans più tard, festeggesse la scuola de musica in Giardina Bassa Val Müstair ses 50 anniversari.

0: Dispö el 1976 existe questa scuola che ha possibilità a numerose scolares e scolars d'imprendere suonar un o forse più instrumenti. La surselva, ci aveva da quel tempo fin già più bot in una scuola di musica, è stata una sorta exempel per gli ingegnari. Per certe scolares e certi scolars è questa scuola da fatta stata in prim pass per poter cerner più tard l'ora la musica scolur via professionale. Per la scuola di musica è il jubileo una ragion per far festa. E per l'arte musicale il motiv per discorrere con tre donne ci hanno tutte tre in una coalizione con la scuola. Minciuna di delles in un altro modo.
1: E malgrado che Enrico Falet hanno l'idea di iniziare la scuola di musica, cioè come mi ha fatto un gran piacere ed era re incantata da questa idea.
2: A me fa un gran piacere che non ho potuto tornare dopo i miei studi per i miei raggi musicali sin che ho cominciato la mia via su nostra terza splacciata.
3: È un orgelin e clavecin e canta anche il cor dels juvenils pro Sidonia Cavezzel. E a me fa la musica semplicemente più piacere e è efficiente la musica.
4: L'arte musicale. Il lieu per discorso di musica.
0: Per me, anche il studio, sono Florinda Rager, la prima presidente e più tardi l'ora manadra della scuola di musica, Sidonia Cavezzel, che istruisce attualmente accordeon ed orgelin alla scuola ed è stata svesa scolare. E la terza in nostra runda è Noemi Kohler. Ella ha due de gens e sta ad Ardez. Ed ella è attualmente scolare alla scuola di musica in Giardina Bassa. Mes nome è Braide Anet e per cominciare giusto in una domanda a tutti tre. Co descrivesse de vo or de vista personale la scuola de musica in Giardina Bassa in pocs plets?
3: Per me la scuola de musica è importante, sicché la cresce se dit semplicemente la musica e qua è fich flot. L'ora amicizias, co per esempio lo se la Rümli gang, es an san chatatze fanno sa musica insembel e plagiar. En a fich plagiar de sonar clavecin ed orgelin.
2: Eve per mai ponderà il plet plagiar e zvesa na plagiar della musica ma nair plagiar de dar in avant quel plagiar e ce zufanza an l'ora plagiar della musica più in avant c'ha te c'è la scuola de musica fa una grandiosa lavur con idees innovatives fich varia il programma d'un vengono su tutte su nuove idee, stare vid la balla, imprendere al nuovo, avere nuove idee, nuove iniziative e hanno più valore per la regione, in ogni caso.
1: Per me era questa la prima possibilità di poter istruire in generale le suffanze in musica. E per esempio avevo le suffanze fin quelle ad amosemanare su Samurezza per instruzione di musica e ci viene fatto un grande e bel lavoro.

0: promovü i muntaina prun als ultims 50 ans. E per perseguitar il svilup de questa instituzion, il prüm giusto forse in sguardo un po' in avò, ent il temp che to questa storia insomma pedi cominciar, Florin de Reger, co dere quai, co es insomma nüe de quella ci sa decis no la infondare in una scuola de musica?
1: Qua eran un per persunas ci deran ingaggiadas per la musica, Rico Falet, Ernst Promais, e amo otters dal promoment, ne vengia di mai tutti i noms, però es avalli far proprio alc ci dire possibile da finanziar, e qua para mai stati un punct da cominciament ci sa verificia.
0: E is a nu qui l'idea sa avalli fundare una scuola, e allora ce sa fatto per ci qua es insomma sta possibile?
1: A mai hanno domandato se avevo un presidente, quando era una struttura che ci conosceva per quelle altre, se avevo in cusale della scuola, loro avevano un presidente, una presidente, a mai a Rico Falet domandato se avesse interesse del struttore al presidium, qua ce ne fa ben con bocca aperta e ben subito, però non avevo in giugno idea cosa vuol dire e ci desto da fare. Ed era nempe da cercare magisters. Rico Falet aveva quelle ada una gruppa di magisters che del Stadio alla Svizzera Bassa a fare un corso, perché c'è Rico era dell'idea che avanti che cominciare con un instrumento a stesse fare un corso fondamentale. E questo allora ha fatto scena. La prima parte che c'è nato su tutto il presidium ne ha fatto il primo giorno su letto. E loro avevano scritto la piazza per un manadero, una manadera, in avanti a in giugno. E loro mi hanno domandato se il presidente direi un po' involvato in tutta la roba, se ne potesse sortire di manare la scuola di musica. E loro mi hanno detto una demo su letto non l'ha fatto, e loro hanno aperto soprattutto di manare come insieme. Qua è stato un tempo produttivo, in due, perché c'è loro potevano brattare e potevano quintare una cella delle nostre esperienze. E a Tiberta, la sezione, però deciso di fare una scolazione e loro non è stato di nuovo mangi, cercare in cina e loro sono duri Janet e a sostenere mai e non vanno uffici in buon tempo perché non avevano un buon modo di comunicare insieme e gli avanti le classi si guardava in pasco ci funziona e dopo potevano discorrere su di quai e sviluppare semplicemente quello che avevano bisogno.
0: E spero Florin de Reger ci ha contribuito per una alla nascenza di questa scuola, vanno qua vedere la maestra erina scolare o se er magistra di musica. Ci des ossa actual manch magistra la scuola de musica qua Sidonia Caviezel. Ella instruisce de spö al 2006 in questa scuola. C'è te la va tras el c'è ad udir questi storge del cumanzamaint che Florin de Reger ha giusto descrit.
2: Ci des veramente fascinante dir bel c'è qua es nu realizza. Qua è dir un'idea forse un po' fantastica. Quella è un giunz plans co funziona una scuola de musica co sfaia qua insomma co smette a dir e si sverde ossa c'è che non va in per scuola di musica con c'è sport o se era il corso fondamentale per esempio c'è instruisce diverse qui in scuola c'è quasi a modun quasi a verificare quasi la prima possibilità c'è scolars e tots ne be questi an raps di per sé tots hanno la possibilità di venire in contatto con musica e quasi al par mai fici importante. E ci sport ci non vai nozzi in di discorsi di juvenili, di discorsi minis, di gruppi di tolle, di bands, di tutte sorte. Credo per me c'è un altro.
0: E Noemi, tu hai già dopo la seconda classe scolare questa scuola di musica, a scuola, per te si inclina qua semplicemente da sai e poi di imprendere a suonare un strumento. La prima è stata scolare di clavecimpro o scargulia e dopo è scolare di Dorgeli in Svizzera pro Sidonia Caviezel. Co descrivessi tu le ore di musica dopo in di e in cui ci non hai un'idea di come funziona?
3: Le idee sono più moderne o se costanze più volte non so preciso cosa dire, ma sono più moderne.
0: C'è una cosa più moderna, hai forse un esempio, potresti descrivere cosa è che tu vai per Sidonia e Duras, cosa hai da mettere avanti?
3: Ma tu warst eigentlich in einer Stanze, in der du einfach das Instrument, sein Braccio, das sie ist, und kommst du simplement zu sonar.
0: Und was ist das, was du jetzt machst, diese Duras? Warum warst du jetzt eine Duras der Musik?
3: Ma du prendest halt eine der Szene auf der Kins, und du warst simplement ein grand Progress in der du warst eine Duras, und das Plage mein Fisch.
0: E Florinda Rager, cosa tu dire di scuola di una scolare che è Ozlon 2026 per questa scuola di musica, per questa mince di la scuola di essere uscì, scocella sgiuggeva di quella iada?
1: E penso che dire ciò non somigliante di quella iada. Per esempio, non avevano quella iada organizzata al scolare che avevano per una fin d'efna. La sonda si susce ed imprendeva al primo mo con cantare da voi con instrumenti e organizzava un cultivin con canti musica e questo ha fatto onzola lunga fin al primo si è fatto susce e da voi c'è ne ore rimpanti la periferia per esempio non vanno e me la gorta moignata io sono qua o c'è un concerto e questo aveva scoderà normal, perché allora i genitori si potevano venire a tatlare e tutti avevano interesse in tatlare. E c'è quando era ad una distruggia qua ci si fa rossa o si verranno forse in altro modo di musica.
2: E grazie, questo forse era un punto importante, oggi in di ora, da quelle ade ci sono bots. Oggi le scolari sanno, postuto se alla fine della scuola questa grande occorrenza di un comune risulta. La fin de l'an tot son stangels, stufs, marsch, se vera meinsch, ma isan, no weinen mu im Böti stahl an der Wien. I an ir grand gust de poden Mosar, also, quasi d'une grand Publik, de Mosar an ono bezegner, o tschire d'une, tschit is ein Preis, quistan. I punto ver quistis Bötz.
0: Usse tschits Bötz, o qua tschis leva, o irs vol, oz regiungeres, restapi o manli stess, ne l'impression, el chatar magistres e magistres quella crea mansuna al prüm quart Florinda Rager dere qua ina sfida co zese in cerce de lot ci leva o es insomma nudi in engiadina da rures
1: no veven al prüm fadia chatar di min instrumentalist magistres de musica in engiadina però della Austria sai dat lura pus magistres ci sono i blers sono per blers ons prono e dall'Italia e dal Tirol del Sud vanno i magistri fino a veramente finossa fino ad Oscar Gulia Simone Cremonese questo è un amore di un impiegato per la scuola di musica
0: fadia di accettare magistri e magistri ma l'intento di quelle altre scuole da dozzi di dare in questo modo semplicemente poter fare musica e questo è ci deve riuscire durante tutti i 50 anni adonta de forza differente condizions. I procerti scolari e certi scolari dal plagiar de far musica de fatta sviluppa di far musica sco profession. Dus de quest er els fratlions de scuol Florina e Yannick Sarot. L'on du bilivanch an es publicà in disc comunaivel col titel Patria. I d'una de les composizions comunaivles dels dus fratlions in toc cis nomna La Ciaindra.

0: Els tuns che vuvai giusto dudi es nomnen el Pass Lunghin. In a composizion cumünaivla che Janik e Florina Serot han publicà l'on 2020. Cumenzà lur via musicala han es dus a la scuola de musica in Giardina Bassa a scuol. I a che giunt el jubileum de 50 ans de questa scuola, na è promai quant il studio trais donas in giardinaises de trais differentes generaziuns, ci sunt però totes trais coliadas con questa scuola. Minciuna impaina in otter möt. I d'una de deles es er la scolare de du de Jons, Noemi Koller, ci suna clavazin i Orgelin Schwitzer. Noemi, per che vale tenurtai la paina de d'imprender a sunar in instrument?
1: Ma tu dades veramente simplemente la musica e a mai pala che la musica fa er gust, also i da er fitch plagiar e mai pala I vale la pena se tu cominces alts e devas gusto far quai finisces io quai bain.
0: Tu finci avant menzuna, I fa plagiar is a gust. Co es bade quel plagiar si fa musica? Co bades che tu plagiar se tu sunas o chantas?
1: Ma quai es veramente pro minci un otter o se, also, co pro mai o se è nu trenist o se blera chasa, però è na... El bler simplemente la musica e fingiant i uraglia e sun quai simplemente per mai.
0: Si donia che vietel se le dode als plets de se scolare, che fa quai con una magistra de musica?
2: Ma is a plagiar, clair dis podes trenare da più. Na, quai sa mancini is podes ad una fare da più, ma is a gust in ufant vez ir, che si svol rivar in avanz, sto ristar l'ander via, e ir che per minchin vuol dir plagiar al chotter o per el e sai conosce Noemi il a quel rir che la lure rossa svezza simla che vin de cora la plagiar della musica e ci svol lure de più
0: i più bot e le rela state svezza scolare a questa scuola e la pensos in vo a quel temp che ela dera scolare e noi magistra che der per ela lure la ragion de investire in Grande parte lesso se pretender del tempo liber con ire duras e far musica.
2: Pro noder qua in pa in famiglia, c'è ma sori e vere duras de musica e forse qua ir, elles ir far li stess com i sor. Es un ir fige ambiziusa, qua es dure un punct c'è nalur ir ad un exercita a chase e volar nire mointi c'è melder e stata concurrenza s'nere ni grand sustain de mia magister de Claudine quelleada c'è niva con no fin Fini alla Svizzera francese, la nude con no per sostenere e motivare e devo più tardi tutte le ore di cornet pro Rupert e adesso si mangia il tipo se le faccia al in andret e qua dire per esempio col cornet è la prima birra in musica di comune è la prima se va bene l'instrumento e in giù si imprende qua che è il primo magister una ad una e la si mangia per me il più blair ci sono una buona base

0: Bündner Meitli. Quai il titel dels tuns che nu vain giusta dudi. Gnü interpretà es custoc de las Randulinas. In trio ci s'veva formà durant il studi d'accordion de Sidonia Caviezel. Ella es una de massiasts de quist arch musical ci s'dedicesce a la scola de musica in Giardina Bassa Val Müstair. Gnü de fundada es quella scola avant 50 ans e una de las persunas al timun de quella iada Florin de Rager. Fundar in una nova scola als ci nu veva modat fin là. I quais dure sta colia con uno cella sfida. Cetar magisters e magistras quella avant fin già manzunà, ma daia in se sols una sfida principale se la pensi ne vuo quel temp als ci de simplement stat difficil.
1: I da schon una sfida in prima linge cos una scena scola de musica costeva i fin tanchels imports deren amo pitchens deren minchia grandes discussions. E d'un co-membro della nostra commissione, quella detta maniata, Tatla Florinda, lascia invece gli importi in più grandi, loro in giugno di scuola più di qua, e penso che avrà una ragione. Quello che mi appareva importante, il primo è stato naturale, era accettare locali per fare musica, questo è dire, l'ers magistri ha messo a disposizione loro agenti locali che dovrebbero in scuola, o ci deve da dire or comune, o ci dovrebbe in una pruna ingaggiamenti per fare i trasi, per fare reclama. Non va in cominciare con 67 scolars, che non va in nulla l'jubileo di 20 anni, se ne passa 500. Also qua ha dato un slancio enorme, blera famiglie si hanno detto questo ans participaine, qua stat in a bella chose.
2: Tisch men zu na als locals i este just in parier, per qua c'è mal gort mo de mesti, bi qua ne sono avanti 50 ans, ne sono mo si veglia. Es mal gort che in tem ni vo in a strada ad instruir per qua c'è no den pus de quella region, però è mal gort che no va ni sdure un o dus ans instruktion sulle sala de spät de la station.
1: Qua crebe subit.
2: Qua dire sulla sind gute Polstres i qua ni weint e ora liot i no en la instruktion qua dire in ora dem per no perché no sen no en instruktion in deve scongi in altre possibilità e verran accepta quelle ja ma je penso si ne vo hai o se van in belles località se della scuola de musica Marcur di sta ci pleine dune la se bunci spumo vai da altres locals ma pensar sin stazione in la sala de spetta.
0: Ures de musica forza stat uno celea era alci improvisa per tai noemi co fusses metter vanda dir en la sala de spettar pro in stazione tor ures de Dorgelin. Se vesses metter vanda qua?
3: Se vesses metter vanda, ma se vesses metter vanda quanta gli occhi stes la inton con la sala a taglare a verrer co ci se strena simplement in una stazione.
0: Se ci fuss forza concerti dures al stes moment.
3: Hai.
0: Oggi sind die la scuola de musica als si de simplement qua is a locals tots in clear de sai funziona lura oggi simplement totu che co ci tocca o dai er oggi in die mo robes ci fan ci per forza uno c'è la foda faz ci vessen tenorella si dogna forza de desser in paoter robes ci vessen de nir müdades
2: a me pare che no van in gran sostenir de nos meine scuola quel war de proprio bein per l'infrastruttura, buone condizioni del lavoro, sostegno in... Si sa in idea o si sa appunto con noi, con noi Fabrizio Sui, il Corde Juvenils, promuovuci noi in le scuole, se fa reclama. Se beo scena, mi dice di mente, noi ci potessi dire, oh Dio, questo fosse un potenziale. Se dire ci desi, includo un potenziale, ma beo scena, non posso plongere.
0: Ma se ci notate l'incredere c'è un po' musica, questa è anche un po' musica da pop, non appena c'è un da Bibi va plan, ci des erstata scolare, da voi il magistra la scuola di musica in Giardina Bassa Val Müstair, una delle prime canzoni di Bianca Meier sco Bibi va plan. E questa canzone si nomina del tot quiet.

0: Cinzia Regensburger con Amo in Café. No qua in il studio ne bava in café. D'in per sé la in discuore ermo in pa davart la scuola de musica de l'Engiadina Bassa. Noemi Koller a du de Jean si suna de spezigonde classe clavazin e avanti non all'eramo cominza a tor ures d'orgel in Svizzer pro Sidonia Caviezel. Noemi, tu vas a dures une ad lefne vuol dir la a sdüne la possibilità e pens er sunar insembel con te magistra e tu sfingi avamman sunar un pa de qua de l'exercitar. Co uara quel urora pro una scolara de ossa orgelin in quis cas cu l'exercitar a casa e sco al ci va lef o sto mi c'è tan son dar in stumpel per tornar l'instrumento di lander via.
1: Also ide pro minch indifferent minch in trena co cela e stveglia e è no trenis re bler lef no però sa lura trena simplement un pa in plunch e c'è una domanda per exemple era mes frara Simon Koller. Si quatscha e la er fich blädde che far con musica e il suo efficient come in sembra.
0: Qual è vostra giusta domanda sco prossim da e lurer exercitar col frara chasa?
1: Si è no suona in lurer blär stock in sin sembra la chasa e hai mai paro che semplicemente fich bel.
0: Spodesse lure schon dir che veramente far musica es impostuter el far musica in sembra qua ci da motivazion.
1: Hai quai ser impostut quai si.
0: E se tu es besuletta in un esal giusto in frar d'intorno in una magistra ci a tem de sonar con tai, lura coara quai ora es lura puent de per tai in clur in giun ci do de quai ce tu suna jo as mo to tient ci deser in pa concert.
1: Ma vraiment staig la mamma d'una co ce sun e quai impara vraiment cer e na jen ce la taigla.
0: Io ti indico un tod la tecnica e da filmins de YouTube apps c'era d'una ci spo er imprendere sonar instrumenti, ed è una possibilità di prendere un instrumento forse senza magistri e magisters. Che crei, Noemi, yes, qua er o dovrà tenere semplicemente il rotz il 2026 in una scuola di musica?
1: Io scrivo già di prendere fichi blare con l'internet, con YouTube e apps, però il più bello per me è di esercitare la roba con una magistra.
0: Questo qua per ella si dona in Svezia, come magistra, con sviluppo, se ci fa ciuffare in patema, mince tanto, o sai l'acqua la calma, ci si può dire, no, in rimplazzo.
2: È un pervaso ci dà robe positive, ci si imprende di rintorno in rete, con l'urdenza, in generale con l'internet, quando avete la scuola, come magistra di musica, si può trarre nuzzi qua, svegliare l'interesse per altri scolari, ci non forse in un'idea di instrumenti, però come Noemi ha detto, e crea una macchina non implazza mai un umano e il reagire direct in quel momento, poter dar loro direct un feedback in cui c'è la giusta suona avanti, quella tema non è. E in generale, è quello che ci desidera come musicista, concerti, quando non è mai lo stesso stile in una CD o si svezza davanti sai live in una performance, che ci sbaglia il sentimento, il piacere. Esami da una pruna, ma è una grande speranza che ci resta la musica, almeno in tocca in avanti, ci risolve in dì.

0: Il Iat, in text de Dertur Caflisch, ci des gnumis in musica de Claudio Simonet. Qua gnu cantà del cor du fans in Giadina Bassa sot la direcziun de Nina Meier. Ant il center de l'arch musical de Dots, la scuola de musica in Giadina Bassa Val Müstair, ci può festeggiar quest'onzes 50° anniversari. Ed insieme con Florin de Rager, ci des stata la prima presidenta e de vo er l'önch manadra de la scuola, Sidonia Caviezel, ci des magistra d'accordeon e d'orgelin Svizzer, e Noemi Koller, ci des actual manc scolare d'orgelin Svizzer e clavazin, vaina oz dat in sguard sun in instituzion ci ha muantà e promovù in pruna in intera Giadina Bassa e la Val Müstair. Oz te la daia simple manc, ma avant 50 ans aia schon valù un o l'otter sforz per poder mettere in pe in a simile scola. Sco per cumanzar e per finir imper in pisa mainz de vo totes trais. Se vo davet in sguard vers el futur de la scola. Che sun vos gevus, che des in mince cas restar e dae forzer alc cis des müdar.
1: E speres ci fan ad over in avant de bunes forzas reguard musica, reguard collaborazion, perci ci depende da quai ci funcciona.
2: Io credo che sia importante. Ci dai una vana scuola di musica, fa prima di bene il corpo della norma, perché ci si guarda oggi in di co ci va l'umanità e c'è problemi ci sa e la tecnica e hai, si mangi ci si può ir in un lö, far musica ensemble o ir sulet, imprendere un strumento, imprendere avere quelle perseveranze, restarla andare via. Is imprende ne prune de pü co bel instrument nel imprision id is frust id is toleranze id is les ambitions id is exercitar hai bunes qualitats di valen per tor la vita ne be per in instrument par mai
3: tra mens des tot fich flat velle scola de musica id is bere star la amicizia chu no vain
0: id in quist sein de mia wart simplemente vive la musica e per finir dai per quai naturalmente un per melodias. Per cominciare in una composizione di una anteriore band della scuola di musica ci aveva nom Pink Frog e es aveva scritto in una canzone ci ha nom Ensemble Eschne Ferms. Mes nom is Braide Annette, stat bain, e alla prossima.

0: Il dì per RTL.
1: Ja, ievi a sera a cheu vegn la survesta del dì. Miu nom è Alexi Baseglia. Cumbia raps vol brail salvar soies pendicularas. Ier sera la suprastonza comunale presentau il plan cossanala pendicularas braille sa. La situazione del menage si è nominata mai drammatica, alla soprastanza informava il Cusei de Vischneunca. Con sorpia un pacchetto d'azioni della Anovon Braille S.A., diventa la Vischneunca l'azionaria principale. E per tutte le misure per salvare le spendicolari, dovrà la Vischneunca 7 milioni di francs. Le decisioni politiche necessarie doivent incurdare il corso di Jaton con la votazione del Pievel a fin d'ottobre, scoda vos pass. Dalla politica comunale alla cantonale. Al Cusè Grone può essere ad un ausotz per la sessione d'uest. A 44 deputati e deputati novs compriau con la davosa sessione. Els invenie le gida niefel zercladur vergau. Daniev meint il politiker de Sorsès Fabio Luzio della PLD, il Cusei Gron, a diventa scioia el pli alt grigiun. Niev vicepresident del Sor Silvan Kevin Brunold della partita al center. Gli uffici de militare a protezione civile del grigiun survegnen niev manader, Patrick Brunold kera tocca nos vice de gli uffici. L'elezione è stata necessaria, per cui Pascal Porsche ha abbandonato il posto la primavera, suo interesse sta ostraisons manader. Quai aveva il canton bu comunicato dalle cesure. Ricerche d'arte era ammassato che il posto esterno è stato engagato per sclarire le strutture, il processo, le responsabili dati e i teufi gli uffici. Il consiglio governativo responsabile, Peter Payer, ha confermato quei in Viers RTR. La popolazione del Louvre e del Grigion continua a si sviluppare. In Nieftria, per la Valmisteir, nominaus Chiavalac, si compone da due animali scarsi e silmains sis pins. E la portenza agli uffici di caccia constatau che il Louvre dominanz del Trieb Falknis da Liechtenstein se muenten es il territorio della Vischneunca de Sevis. Quei è tot per oz, io gli vis al Wienerwon in biala sera con nies program.
0: La Saira da RTR. Con sempre Welt. Scoverides e hits. Musica non-stop.

0: Not my only fans.
1: RTL MX3
2: Dutz Berlin.

0: radio, mia lingua.
1: Mes radio, mia lingua.

Il sit de stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein per tots.

0: Uss suondan las novitats da Radio SRF.
1: RTR, Grischun Sonor.

Riccia cimuccia, da Andrì Pir. La riccia nu tradisce quai ce la travus. La sretir tuorbla, intanche tu dvaintest de crap.